O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ögliada un razz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il settava al ciel.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes sün la riva, lamm il mar batte cuntin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

Danunder. De Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al match, che sgargoglia in mintia cantun, ni han ils uccials a mila musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a sculms cun fracass e remur. Ni hai stil olma dil vent, della prada, che porta dil fein madir grevodur. Na, bo Charles, bo auen event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, aschi verz, e plein flures, miu prau.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Tranter Washington e Teheran ha dati vinavant negin compromiss, sentant cresce il prezz di ali puspe marcanta main. Il pictur-artista Mustè Linus Flip mora en la veglia decina da 73 ans. I Laura Otze si grisce e bletsch, 4-9 grazie a Samurezzen e 16 grazie a Quera. I LSIs, meu nomurs Müller, piengi. Las tractativas de pace tra els Stati Uniti e l'Iran ne fan bitch progress. Il presidente americano Donald Trump ha refusato la risposta dell'Iran sin in plan de pace americano. Quella risposta sei completa ma inacceptabile, Trump scritt in sia plataforma online. Con quai ne si bitch de quintar che le vie de Hormuz vigna prossima ma in puspe averta. Sventer l'annunzio del presidente americano è il prezzo di lì s'augmentata nuova main in barrel della sorta Brent a costato $104. Intanto che l'Iran ha sottostricciato che ne venne becce capitolare, hanno gli Stati Uniti sminacciato con massive attacche sordell'aria per terminare la guerra in tai per due semnes. Invers l'emittur american CBS al prim minister israelian Benjamin Netanyahu sottostriccia che la guerra sia per fin cura che l'Iran n'aie negin uran pli. Intanto anil Qatar il Emirati Arabi Uniti annuncia che aie da ulteriore attacche con drones sin navs mercantiles en il Golf della Persia. L'evacuazione della crociera Hondius davant l'insula Teneriffa è ben presto terminata. Ot sventer mesi sain planisati ils ultims dus gol speciali sen ils paiais basse den l'Australia, han comunicat las autoritats spagnoles. Con quai va a fin l'azione de repatriazione per passagiers de totalmein 23 paiais, sventer che il hantavirus erotò a bord della crociera. In quest connex ha sottostricciato il chef dell'Institut de Robert Koch in Germania, Lars Schade, in il heute Journal de ZDF, che il virus sei inconoscent de pipassa 30 ons, e che il ne sei bitch de comprigliar con il coronavirus.
3: Es gibt sehr viele Fälle in Südamerika, jedes Jahr einige hundert. Insgesamt waren das schon sicherlich seit der Entdeckung 1995 einige tausend. Es gab auch schon Ausbrüche von Mensch zu Mensch mit Mensch-zu-Mensch-Übertragung in Südamerika. Und es gab sogar schon einzelne Touristen, die mit dem Virus sozusagen in die USA oder nach Europa gereist sind. Und immer ist es gelungen, die Ausbruchssituation entsprechend unter Kontrolle zu bringen.
2: Gina detiene gin privel per ina pandemia, per qualche virus na sarederase bec in grond umber e per qualche les autoritats aien la situazion sot controlla. E con quai en il grigiun, l'artista e caricaturist Linus Flip è morto sonda passata en la veglia decina da 73 ons sventer quarta malsogna, quai rapporta la FMR. Flip è oriund da Curraglia ed è stato durante decenni scolas primare Mustè. Oltre da quai è il marcasco pittur, scultur e sortosco caricaturista la vita culturale della Surselva. Sias caricatures, comparides mincidi in la quotidiana, combinaven iliada critica con umor fin e dueven, sco el set geva, far rir almain in moment. Nus mentre il sport balla per regional e in la terza liga trunra beus guadagna contro Wallenstadt con 2-2 e l'Umnezia a guadagna contro Domat con 3-2. Trun Rabeus è sin il settavel e l'Umnezia sin il novavel plaz della tabella. En la seconda liga a Domat persor daifer contro Schan con 0-1 e s'acciata sot il stric sin il dodijavel plaz della tabella. Ed è in la seconda liga interregionale a Quera 97 persor daifer contro Altstetten con 0-2, Quera e con quai vinavanz in il penultim plaz della tabella. In la terza liga delle donne il team Surselva perso daifer contro il leader Tockenburg con 1-3, malgrado questa terrada restano le Sursilvanes in il terzo posto della tabella. Ed en la 36avla ronda della Super League a Sion Gurignà contro il nuovo campione svizzer Thun conduce a nulla. Es tracta de tre punti importanti per els Valesans en il combat per in platz in la Conference League. Els Young Boys han gurignà il duel de prestige contro Basilea con 3-0. L'FCB ha ustrus pli chances in la Coppa Europeica. Es son Gall es in buona via da diventar vicecampion en il duel direct a son Gall gurignà contro Lugano ordai fer condus ad in. Ed anche una novità dal Balapè internazionale in La Liga e Barcellona da nuovo mai diventato campione spagnolo. Il catalan sanguignà il classico contro il Real Madrid con 2-0 e si tratta del 29avel titolo di campione in storia del club.
1: La meteo.
2: Oggi si grigia e bleccia in l'entir centun, la notte si mardi si sbassa con fin de naif da 2 mm. La temperatura maximale è 39 gradi in legno di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Lundes dils undes de mai ses pas alles ses mis nom la dina scena e per din to pacific in cui Stefano Quarta d'ascensione belle che con no bonit
1: RTR Mes radio mia lingua.

0: Roxette per un buon lindes di bonura stat les 6:30 i Urs Müller sa ci da nov.
1: Il presidente americano Donald Trump ha refusato la risposta dell'Iran sin in plan de pace dagli Stati Uniti. Sin qua è il prezzo di eli s'augmenta per buon 3% sin 104 dollari per un barrel della sorta Brent. Il pittore-artista Mustè Linus Flip è morto sonda passata in la veglia decina da 73 anni, sventer corta malsogna, quae rapporta la FMR. Le 30 raute sta caricaturista la quotidiana. Ed anche il ballo per regionale in la terza liga, Tronrebeus guadagna contro Wallenstadt con 2-1, Lumnezia guadagna contro Domat con 3-2, ed in la terza liga delle donne sa il team sur selva per Sardaifer contro il leader Toccamburg e quai con 1-3.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Jetzt ist ein Ferm sur Trat per part Plova. Al Cumfin de Naif ist pro rudond 2000 Meter Satz. Il ist ja kacciode, quella podavet lura giuste tnjair fin domana bonura. Sbassa al Cumfin de Naif lura da fatta sün 1000 Meter. Sie usche venia clair pi frascin. Las temperaturas maximales quella sun oz pro 9 Grad in Girinota, 14 Grad in Surselva e fin 16 Grad da oz per la region de Cuera. Aisha di ossa al canapè da terapia. Allora, a grai mincini mincini devo in portret. Oh, hai, ne usce als ingedinais. La dai a mo in otra variante del canapè da terapia. Dudina, a mo avant le set. Bell'indegi.

0: RTL Impuls.
1: Qui Stefano Kulz in Pisamainz der Romedier Quinte Chapelle e le ci ha scritto Impuls sur delles chases in Gedinaises e tocca ci tocca proprio quelles belles chases viglies.
2: La prima giada erbe quarta als da un'impression della persona, ils blaus, frisura, posizione della bocca, pondir, scia quella è piuttosto bain su da c'è o piuttosto riservata. In mince calcia la persona è scentata sul banchetto da van porta, sto qua essere un uomo ed un più veglio. O se svaiva in pisà barbarturi la tevletta, sul banchetto al van porta era Paul, il non, ci fuma la pipa. E fin già conosce l'ufant un nuovo pledin, il P. Da far imprendere ozza al sbrozzaletto in scuola il P, con la pipa e il non, ma n'es ad un standard pubblico. Il non non controlla be que ci va ainte d'ora, el controlla l'entrata suat, là in giù c'è la svaccia, svan a bull, o tornan del pascio. Mince tanda era un saluto, un perplez col vagin, o con un passant, qua e là, din sta, non svezza però il bazzegno al cantà sul banchetto, na, is dodo un clinch suart all'entrata della porta di stalla. El batte la foccia, perché quella taglia la domanda vo, curce spraders van sui muotte s'asgiar. Il van porta es reginam del zomans, del svegls, qua an els tuat sua controlla, qua sun els libers della travaglia, qua pon els a slasciar ir e giodare il film del stems passats. Ma halt, qui es Hernan Engel, si lo porta a bever, ci sta quintant las parevlas dell'omin del chapea giuz o quella delas traestrias. Il zufans taidlan e taidlan con uraglia spalancadas. E in giuna Hernan Engel. Si lo porta ni va baderla, quinta fantasia da dinguata e da tuat. Schafreut fürs Stadt in Engadinais, Wessel Cernu, il van Porta sco canapé da terapia.
0: Impuls.

0: Lünge die Bunura des de les set kun ina domanda. Ist et vincia stazineada a Brixen? Ja, du refus osa al dret moment de planisar in viadi. Hai, forse sur la fin difna lunga.
1: RTL Cun la buona nova da Lemna.
0: Hai, bi fincia quais una buona nova. Ci sta in fin difna lunga l'ura d'van porta de vente de Gioia, ma no igen appunto pro Brixen. Qua is la terza gronda città del Tirol del Sud, circa 40 km de vente da Bozen. I per si vaglia la paina da far precis ossa viadi a Brixen, per qua c'è là per moment a lui in festival tot special, al Water Light Festival, in festival d'aua i Lüm. Sotto il motto «Aua es vita, lüm es art», si trasformesce la città veglia e il contorno appunto di Brixen er in una galleria di open air. Bulls, plazzas e sciazzi culturali si trasmudano in una galleria aperta per dire uscita per un e minciuna. Artisti locali ed internazionali presentano la loro installazione di lüm e qua è tutto per una buona roba. Il focus sta nempe aspetti ecologici e sociali e sono per la prima iada colliati con il progetto per la pace in mezzo. In peace. Hai, il Festival del Lüm dura mo fino al 6 de mai e con vere le fotografie e le installazioni proprio affascinante quel percorso del Lüm, Aua, Clinch e Art contemporanea, appunto, giusta si vince stür e qua è tutto appunto per una buona roba, la pace. Ieri uscì, voglio sgiurare la paina da fare in ad affermativa. Brixen è sempre una delle più belle città del Tirol del Sud, plein storia e cultura.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il pictur-artista Mustè Linus Flepp mora con 73 sons sventer quarta malsogna. Tranter Washington e Teheran ha dato in avanti un agin movimento. In conseguenza cresce il prezzo di lì per 30% in passa $104. E Laura Ozze si grisce e blecce, 4-9 grazie a Samorezzen e 16 grazie a Quira. L'era 7, meu nome Urs Müller, BNG. L'artista e caricaturista Linus Flepp è morto sonda passata in la veglia decina del 73 sons, quai sventer quarta malsogna, quai rapporta la FMR. Flepp è oriunt da Curaglia ed è stato durante decenni scolasch primar a Mustè. Oltre da quai è il marcasco pictur, sculptur e surtutsco caricaturista la vita culturale della Surselva. Sias caricaturas, comparides mincedì en la quotidiana, combinaven egliada critica con humor fin e dueven, scuol setz geva, far rir almain in moment. Nus mit einer exterior, las tractatives de paz trantre Stadis Uniz e l'Iran na fan bitch progress. Il presidente american, Donald Trump, ha refusato la risposta dell'Iran sin in plan de paz american. Questa risposta sei completamente inacceptabla. Trump scritt in sia plataforma online. Con quai nesi bitch de quintar che le vie de Hormuz vigna proxima main puspe averta. Sventer l'annunzia del presidente american è il prezzo di alis augmentata nova main in barrel della sorta Brent a costar $104. Intanto che l'Iran ha sottostricciato che non venne becce a capitolare, hanno Stati Uniti smanacciato con massive attacche sordalaria per terminare la guerra in Taifer duasemnes. In verso le misure americane CBS al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sottostricciò che la guerra sia per fin cura che l'Iran naia nagin uran pli. Intanto il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti annuncia che aia da ulteriori attacche con drones si navs mercantiles en il Golf della Persia. L'evacuazione dalla crociera Hondius davant l'insula Tenerife è ben presto terminata. Ot sventer mesdì sono planizzati il Davos dus gol speciali in il Paese Basso e in l'Australia, quai han cominciato le autorità spagnole. Con quai va a fin l'azione di repatriazione per passeggeri da totalmente 23 Paesi, sventer che il hantavirus era rotto a bordo dalla crociera. In questo connex ha sottostricciato il chef dell'Instituto di Robert Koch in Germania, Lars Schade, in il heute giornale del ZDF che il hantavirus sia inconoscente da più passa 30 ons e che quel ne sia bitte comprigliare con il coronavirus.
3: Es gibt sehr viele Fälle in Südamerika, jedes Jahr einige hundert. Insgesamt waren das schon sicherlich seit der Entdeckung 1995 einige tausend. Es gab auch schon Ausbrüche von Mensch zu Mensch mit Mensch-zu-Mensch-Übertragung in Südamerika. Und es gab sogar schon einzelne Touristen, die mit dem Virus sozusagen in die USA oder nach Europa gereist sind. Und immer ist es gelungen, die Ausbruchssituation entsprechend unter Kontrolle zu bringen.
2: In adetien agin privel per ina pandemia, per quaic il virus na sederasia bece in grond dumber e per quaic les autoritats sein la situazion sot controlla. Del sport, Balapè regional en la terza liga tron Rabeus gurignà contra Wallenstadt con 2-1 e l'Omnezia gurignà contra Domet con 3-2. Tron Rabeus è sin il 7° e l'Omnezia sin il 9° plaz della tabella. In la seconda liga ha Domet persor d'Eifer contra Schan con 0-1 e sa chatta sotto il stritch sin il 12° plaz della tabella. Ed in la seconda liga interregionale ha Quira 97 persor d'Eifer contra Altstetten con 0-2. Quira è con quai viene avanti in il penultimo plaz della tabella. Ed in la terza liga delle donne ha il team Surselva persor d'Eifer contro il leader Toggenburg con 1-3. Malgrado questa terrada restano la Sursilvana sin il terzo plaz della tabella. In la 36ª ronda della Superliga, Sion gurignà contro il nuovo campione svizzero Thun con 2-0. Es tracta de treis punts importants per als Valesans en il combat per in plaz en la Conference League. Ils Young Boys han guadagnat il duel de prestige contra Basilea contra 3-0. L'FCB ha us strusch pli chances in la Coppa Europeica. Es son Galles in buona via da diventar vicecampion en il duel direct a son Gall guadagnat contra Lugano, ora è fercundus ad in. E anche il ballo per internazional en la Liga e Barcelona da nuovo mai diventa campion spagnol. Il catalan sanguinà il classiker contro il Real Madrid con 2-0 e si tratta del 29 titolo da campion en la storia del club.
1: La meteo.
2: Oggi si ferma sul traccio per parte plovi. Il confine del Naif è tradotto 2 mm. Fin da Maumervel si sbassa il confine del Naif localmente 6 mm. La temperatura maximale è tra 9 gradi in Lengi di Nota, 14 gradi in Sorselva e 16 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: Coverte del Naif è la via dal pass dal Bernina.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: La Banca Cantonale Grigiuna ha invitato i buon 2.800 persone sono arrivate alla radunanza da partecipanti e partecipanti. Sonda passata, i Clair la chiusa da più 100 milioni di francs di questo momento in maisa a irdat da discorrer postut durante l'apero, dopo da quai giusto scoprosa, ma sono le dine scene. Belle secondo, buon
4: RTR. Informativo.

0: Bienvenidi. Bun'ora, les 7:21. Noi anni in Engiadina Bassa. Vant 4 ons ha il Comune de Valsot inoltrà la planizzazione locale pro il Centun. Ossa è arrivata la risposta. La Regenza ha consentì quella. Al presidente comunale Peter Caviezel è de principi content de singole decisions pro in sic digilus.
1: Ossa ha il Centun mo pro 5% de fabrica certes retnienches e dà però la possibilità al Comune de surelevorar tales amo. Da quella decisione da voci di regni ridut 6.900 metri quadrati radont sono già un po' di gelus che ossa è amo pro 4% de diremoniade sur il scudus.
0: Quando siamo tutti al Comune Acciv della Regenza amo otres lezias da correggere, da taro e far mudades, quai per tocca als più divers punti da vias de velo sur confins de got fin pro zones de construcțiun. Vuol dir, sot el stric, al Comune de Valsot es un important pas in avant, ma nu amo al böt. Sì, dopo la revisione totale della planizzazione locale di Valsot, tu divet anche il magazzino di mezzodì, oggi diventa delle 12, allora è delle per noi su rtr.ch.

0: Uschè tun la l'actuala de Céline Dion qua pro RT. Er stat la settimezza Urs Müller pront cu las novitats.
1: Il pittore artista Musté Linus Fleppe è morto sonda passata in la veglia decina da 73 sons sventer quarta malsogna, qua era porta l'FMR. Le trante rauter sta caricaturista la quotidiana. Il presidente americano Donald Trump ha refusato la risposta di Iran in un plan di pace degli Stati Uniti, sino a quale il prezzo di oli si aumenta per buon 30% sin 104 dollari per un barrel della sorta Brent. Ed anche il Balapè regionale in la terza liga a Tron Rabeus grignà contro Wallenstadt con 2 din. L'Umnezia grignà contro Domet con 3-2 ed in la terza liga delle Donnes al team Sur Selva pers ordai per conti il leader Toccamburg e quai con 1-3.
0: Grazie Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi si ferma sottratti per parte poi il plover, i vien più freschini, maximalmente 9 gradi dai oggi ninja di notte, 14 gradi in surselva, i fin 7 gradi la regione de Cuair al confine de Naiv, e oggi provers 2000 metri, e la jacca cioda, quella può avere giusto tniair, fin domani buon'ora sbassa al confine de Naiv, localmente da fatta su 1000 metri.
2: Vias e traffic.
0: Hai con Naif is per il momento da far quint con ir sur al pass del Bernina tot sin via. Fate attenzione i buon viadi. I era Rolf Allensbach da Lisville, pisera per linges grasses al manchi va per nos quiz della bunura e il sun buona via de svedar il checkpoint del Kikerises, ma le sun el e sulla runda da final vanch avant la sotte.
2: RTR, Danus. Per vous.

Musica per Rin e Scadin. Per Dai. So I love me. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Vain avant la sotti no jo vain.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Hai oz jo vaina, be simplemente oz jo vaina per la final, fein quai con Rolf Allensbachter dat li svil. Bun disse Rolf.
3: Bien di, Larina.
0: Cosa col pols?
3: Ah, normal, si sonta, creio.
0: A fin già masurà?
3: No.
0: Vain, il sasco c'è qua is, nun il, ai ai, il nenidus unici, creio si svelte, batacor, c'è pisere allora per batacor, o per nervus, per essere nervus, dai alci.
3: C'è io monacur.
0: Ah, sport.
3: Lui è il puls più alto.
0: Buon, hai qua deciso essere uscì. Ci fa per sport?
3: Ah, corre un po' asci savens, per il unvien corso a lunga, pas lung. Io sono gatto tornato da una jamna con il velo e la Francia del Sud.
0: Oh, simpatico.
3: Alla Provence.

0: era ningiun motor, ma en ai fincia prova ora. Istas dir, is podesso di usarla in via. I progresso forza mente vince tante. Bun! Non è anche il velo, ossa, giusto, no? Noi io vai in qua per una ronda di finale, se Rolf, ha? Nove corrette dovre. Noi vai giusto per il quinto, Angela, non? Fino ossa sono sul conto di se Rolf?
1: 29
0: buns. Questo è in amut, sgiur, questa è metà. Dipende quando ci viene pro oz, so 9 minimum, in ora di voi muoia di 78, scelgo di nies, scelgo di nies. Non ho fatto niente un po' nervoso, ma non è.
2: No.
0: Ah, vai. Allora forza, da. Okay, non lanciamo la ronda di finale, non discutiamo qua più grande. Angela è pronta.
1: Yeah.
0: Se Rolf?
2: Ja, se Bronz.
0: Lora, un, dus, dreis. Heinz Huber ist der Präsident der Banca Cantonale Grigiuna.
2: Ja.
1: Korrekt.
0: La GKB fa quest'on civain feste pel 150 Jubiläum.
2: Na.
1: Korrekt.
0: Prossim mardi e marcurdi an lö als Metzfinals del ESC 2026.
2: Na.
1: Korrekt.
0: Als Balk del ESC es bun 2000 Meter Quadrat grond.
1: Korrekt.
0: A New York ist es in quart davant les 8 la not. In quart davant les 12 la not.
1: Korrekt.
0: Durant la stagion vengono in Svizzera raccoltadas vers 1000 tonnes freies für Bunds Lefne.
1: Korrekt.
0: Freies maduren de volle raccolte in avant.
2: Na.
1: Korrekt.
0: Reis de ses equipes sun fin oz confirmadas per la Coppa Spengler 2026.
1: Okay.
0: Fin oz annulü, des WMs de Hockey Domens in Svizzera.
2: Na.
0: Les partides de la WM custon annulü a Turici Berna.
2: Na.
1: Correct.
0: La cifra romana XC sta per 90.
2: Okay.
1: Correct.
0: Es correct. Unde schweine fat? Angela, gani ja da trasel prüm, Angela.
1: Also, ich ist trech, sei di mir eine Skolation. Bitte kannst du bitte treis de sise kippet so ein konfirmades pola Coppa Spengler Tokenots ihr schon de sis. Et Tokenots oi bi da de WMs de Hockey de Domen sein Schweizer Wenn ich auch eben auch quälles, dann wohnt es in 2009. Quälst du alles zuletzt, dass du es den Stadis verliedest und wenn du noch fach in die Spätensions 9 Punkte, ja, Tons, Gratulation!
0: Ich wünsche dir!
2: Grazie!
0: Per il, Sir Rolf, gratulation! Non vanno già a pensare, ci siamo ci qua da svedare, c'è che potete essere usciti sovrani tra queste prime ronde, sì, quella del finale, se io dire, ce l'ha quasi vuoi, tutto c'è, l'hai ponderato per Eva mai tanto rank, dire il prototis, sgiur, o hai dato quella ce l'hai da ingevinare in pa?
2: Tu sei un po', assi clar.
0: Ne, a c'è nune, stasso gli stessi da bonder?
2: Ah, Lucia era cosa il popolo.
0: Ah, ja, quasi di stessa. No, ma mai pareva, qua fa le Lucia a modo sovrana, ah. Tadlar, e loro appunto, ella si era la lingua, non sa vai, ne l'ha in price, ruange, con in corso, non aveva proprio un cincin. Fitch sovrana, è un proprio bravo, proprio, Sir Rolf. E ossa, ella ce la fa Queens, crea e Angela, quanti buoni ci dà loro per questa prestazione?
1: 116.
0: 116 buoni.
1: Ci va qui da un breccio.
0: Cent i sai des tremetane, cent i sai des buns arriven pro el ad Adlisvil, gratulazions o al punto tra mancher passar qua per davo, qua po dan loro moveder. Co ce l fai ant quai?
2: Ah, col spons.
0: Hai?
2: Po dan mo. Da punto.
0: Ma è deve più domanda se vuol forse passar qua loro pels buns, loro po dan far la sordada qua in ada. Ma qua po dan loro mo fu
2: da volos pulisse. La volta L'altra volta sono io venuto a Quera, a tirare a terra per prendere il spons, no?
0: Preciso.
2: Avanti non.
0: Preciso, avanti non. Più o meno, per guadagnare e svedere il jackpot, crea a modo circa tanto sovrana. E appunto far commissione, allora si muste?
2: Cioè, normalmente schon, per qualche... La vacanza si muste, lui è in folga da tir.
0: Hai.
2: Els van... Eliada Gronda, c'è di Vens con 10 pons a 10 franc.
0: Quai craia. E mince cazzerà fin già con 100 su là, ha?
2: Eh?
0: Sì. Non so se che giusto non fa. Noi già vi

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il pictur-artista Mustér Linus Flepp mora con 73 sons venter quarta malsogna. Tranter Washington e Teheran ha dato il vinavant nel gin moviment e in conseguenza cresce il prezzo di ali per 3,505 dollars. E l'aura oggi si grisce e bletch 4,9 grazie a Samurezzen e 16 grazie a Quira. Gli è la soci, mio nome Urs Müller, BNG. L'artista e caricaturista Linus Flepp è morto la passata in la viglia decina da 73 sons sventer quarta malsogna, quai rapporta la FMR. Flepp è oriund da Curaglia ed è stato durante decenni scolasch primare Mustè. Oltre da quai è il marcasco pittur, sculptur e surtutsco caricaturist la vita culturale della Surselva. Sies caricaturas, comparides mincedì in la quotidiana, combinaven iliada critica con umor fin e dueven, sco cal setzgeva farir almain in moment. Nus mit einer l'exterior, las tractatives de pace trantre il Stati Uniti e l'Iran na fan bitch progress. Il presidente americano Donald Trump ha refusato la risposta dell'Iran sin in plan de pace americano. Questa risposta sei completa, ma inacceptabla, a Trump scritto in sia plataforma online. Con quai ne si bitch de quintar che le vie de Hormuz vigna proxima ma in puspe averta. Sventer l'annunzio del presidente americano è il prezzo di ali s'augmentato novamain. In barrel della sorta Brent a costa 105 dollars. Intanto che l'Iran ha sottostricciato che non venne bici a capitolare, hanno gli Stati Uniti sminacciato con massive attacche sordalaria per terminare la guerra in Taifer due semnes. Invers l'emittura americana CBS al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sottostriccia che la guerra sia appena fin cura che l'Iran non ha energia uran pli. Intanto hanno il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti annunciato che hanno da ulteriori attacchi con droni su navi mercantili nel Golfo della Persia. L'evacuazione della crociera Hondius davanti l'insula Teneriffa è ben presto terminata. Oggi, ventermesdì, sono planizzati gli ultimi due gol speciali nel Paese Basso e nell'Australia, che hanno comunicato le autorità spagnole. Con cui va a fine l'azione di repatriazione per passeggeri da totalmente 3 Paesi, sventer che l'antivirus è rotore a bordo della crociera. In questo connexo, sottostricciato il chef dell'Instituto di Robert Koch in Germania, Lars Schade, in il heute giornale del ZDF, che il hantavirus sia inconoscente da più passa 30 ons, e che quello sia bitte comprigliare con il coronavirus.
3: Es gibt sehr viele Fälle in Südamerika, jedes Jahr einige hundert. Insgesamt waren das schon sicherlich seit der Entdeckung 1995 einige tausend. Es gab auch schon Ausbrüche von Mensch zu Mensch mit Mensch-zu-Mensch-Übertragung in Südamerika. Und es gab sogar schon einzelne Touristen, die mit dem Virus sozusagen in die USA oder nach Europa gereist sind. Und immer ist es gelungen, die Ausbruchssituation entsprechend unter Kontrolle zu bringen.
2: I nadetti energin privil per una pandemia, per qualche virus na sederase bici in grand umber e per qualche le autorità saien la situazione sotto controlla. Del sport, Balapè regional in la terza liga Trondrabeus gurignà contro Wallenstadt con 2 sedin e l'Omnezia gurignà contro Domat con 3 sedus. Trondrabeus è sin il 7avel e l'Omnezia sin il 9avel plaz della tabella. In la seconda liga ha Domat perso Daifer contro Schan con 0 sedin e sa chatta sotto il stritch sin il 12avel plaz della tabella. Dann la seconda liga interregionale a quera 97 perso Daifer contro Altstetten con 0-2, quera e con quai vine avanti nel penultim platz della tabella. In la terza liga delle donne al team Surselva perso Daifer contro il leader Tockenburg con 1-3, malgrado questa terrada restano le Sursilvane sin il terzo platz della tabella. In la 36ª ronda della Superliga Sion gurignà contro il nuovo campione svizzero Thun con 2-0. E si tratta di 3 punti importanti per il Valesans in il combat per in plazza in la Conference League. Ils Young Boys han gurignà il duel de prestige contra Basilea con 3-0. L'FCB ha ustrus pli chances in la Coppa Europeica. E son Gallia in buona via da diventare vice-campione svizzer e nel duel diretto son Gallia gurignà contra Lugano ordai fercundus ad in. Ed anche una novità dal Balapè internazionale e la Liga e Barcellona da nuovo mai diventa campione spagnol. Il Catalans ha guadagnato ieri il classico contro Real Madrid con 2-0. E si tratta del 29° titolo da campione nella storia del club.
1: La meteo.
2: Als es ferm sur Tratsch per part plovi, il confin de Neif e tredont 2 mm. Fin de Maumer Vels a Schbass il confin de Neif local mein sin mm. La temperatura maximale è 39 grads en Lenge di Nota, 14 grads en sur Selva e 16 grads en la region da Quera.
1: Vias e traffic.
2: Coverte de Neif e le vie dal Pastal Bernina.
0: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Oggi, avant 45 anni, è morto un dels grons della musica. La leggenda del reggae, Bob Marley. E questa qua, una delle sue grandi. Questo grande sempre verso, potete parlare in avanti, sempre verso da Bob Marley, da questa è una pruna. Hai, mi appunto è il morto oggi avanti 45 anni. Per pensare vita del Tatlane verso le ottime anni, un dei sei sempre verso interi ed entrati. Mi sono la Dina Scena,
0: RTR. Unico e simpatico.

0: RTR, mia canzun preferida.
1: Sun Jari Clay, canzun prediletta es Feuerwerk da Vincent Weiss e è c'ha quella cool perché c'ha dramic e un saluto a mia mamma, mes bap e mes frar.

0: In bellin desdi cun Giovanni Notti cun el es avanch per sala zot.
1: RTR, quai è il sempre vert del di.
0: Avant 45 ans, als 11 de mai 1981, es la leggenda de Ray Bob Marley mort. Sur els ans al musicist jamaican scritt divers hits, ci sun restats in memoria No Woman, No Cry, One Love, Iamo Blairs, Blairs, Otters, i Claire, ci no vain ots pront un de quest. Three Little Birds. Blair es nu specula, ci c'è quist trai success misterius sun lura, il ha daia diverses interpretazions, in a teoria dice che la canzone sia ispirata da tre oceani che vivono regolarmente sulla finestra del musicista e ha visto questo simbolo positivo in simbolo per la pace. Inoltre è che Bob Marley ha scritto Three Little Birds per sia tre cantature le i threes hai. In mince caso la risposta è daia traia in una corretta che ci resta la bella canzone.

0: Un bel lunedì di buon'ora in compagnia di RTR, giusto stante le 8:30 e Urs Müller sa ci dà di nuovo a buon'ora.
1: Il pittore artista Mustè Linus Flepp è morto sonda passata in la Villa Decina da 73 anni su entro quarta malsogna, che rapporta l'FMR. E lei tranta l'autore sta caricaturista la quotidiana. Il presidente americano Donald Trump ha rifusato la risposta dell'Iran sin in plan da pace del Stati Uniti, sino a quai il prezzo di Alice ha aumentato per buon 3% sin 105 dollari per un barrel della sorta Brent. Ed anche il ballapè regionale e la terza liga a Tronrabeus guadagna contro Wallenstadt con 2-1. Il CB Lumnezia guadagna contro Domet con 3-2 ed in la terza liga delle donne ha il team sur selva perso d'Eifer contro il leader Tockenburg e quai con 1-3.
2: La meteo
3: presentata la ProSenec Tutte con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oggi si ferma sul tratto per par poi il plover e viene più freschino, maximalmente 9 gradi, dai a 8 di notte, 14 in surselva e maximalmente 6 gradi per la regione di Cuera. Il confine di Naif è oggi proverso 2000 metri e la giacca cioda può avere giusto tenere, fin domani a buon'ora sbassa il confine di Naif localmente da fatta su 1000 metri.
2: Vias e traffic.
0: Con Naif è per il momento far quinto con il sul pass del Bernina. Fate attenzione e buon viadi.
4: RTR. Unic e simpatic.
0: Sulai per le orecchie, vende dal Vado Soler. Buon dì.

All'indagine buon'ora dell'undas da mai dis avant les nuove es. E qui Stefana a mo sul programma all'ESC a Vienna. Al 70 avel es quai di mena a spoia schon er discorrer da d'impiccian giubileum e sun be preparativas per la gronda show de musica. Mardi al primo mezzo final giovge l'ora al secondo e son da l'ora al grande finale. Hai, per la Svizzera della partita non savain Veronica Fusaro. Alice. Intanto Veronica Fusaro l'ora ha potuto fare diversi test sul palco a Vienna, ma a modo del tutto contenta ne parla la centadura svizzera. Non ha funzionato tutto uscito il les quai e si guarda l'ora dei commentari sui social media e da leer da superiscem fin pro caos total la show da Veronica Fusaro. In questo tempo resta però a mo per trenar proprio serius venne l'ora per ella in giovedì appunto anche il secondo mezzo finale, ma si guarda il Conscienz Büros de Schumisses poter segnare almeno fino a tenor quasi in pasciars per ella per arrivare anche il finale, ma appunto decis vendura pur giugia.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Cussegliar passa 220 victimas, in Svizzera s'augmenta il commerci cun dunnes. E 105 dollars per in barrel, il prezz dieli s'augmenta marcanta main. Qua in dusses temas, ozzeles nov, al microfono Urs Müller, biengi. Il post specializzato per commerci con dunnes ha cusigliato l'an passato 228 vittime, quai risulta dal report annuale del post. Comprelià con l'an avanza il numero di cusigliazioni si aumenta per 10%, tentanza il numero zu pa probabilmente in bler pli gron. Das blers casa tratti da bus in connex con la prostituzione. Le vittime vengono sovente dall'Europa dell'Ost, per esempio dalla Romania, l'Ungheria o la Bulgaria. Tenor il può specializzare in bleres delle vittime socialmente isolate e dependien ferm dals delinquents. Il può pretende per quai migliores mesires da protezione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vince specia mesemna in la China. Il si tratta della prima visita statale di un presidente americano da il 2017. Sco il ministeri dell'exterior a Peking a confermare aia il presidente Xi Jinping invita Trump. Per via della guerra in Iran e l'incontro vigni spusta a corta vista dal mars sin il maggio. Da sper il conflitto commerci tra i due stati saia er la situazione nel prossimo Orient e la dispetta intorno al Taiwan sin la lista da tractandas. Le trattative di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran fanno un po' progress. Il presidente americano ha refusato la risposta all'Iran in un plan di pace. Quella sia completamente inaccettabile, ha Donald Trump scritto in sua piattaforma online. Con quai ne si becce da che la via di Hormuz venga prossima ma in puspe aperta. Sventre l'annunzio del presidente americano è il prezzo di lì si aumentato nuova main. In barrel della sorte Brent ha costato 105 dollars in plus da 3%. In Thailand è l'anterior primo ministro Thaksin Shinawat venne rilasciato dall'arresto sin in prova. Il miliardario da 76 anni è stato in prigione per via di corruzione e abuso d'uffici. Il 2023 si è Thaksin tornato in Thailanda sventre che la vivì 15 anni in l'exil. Il re della Thailanda fa grazie con l'anterior primo ministro e riduzisse se stide presunta oggi sin in on. Usto al portare gli oms electronics per 4 mais. Se il miliardario vende nuova mai in affar politica neanche bici inconoscente, Thaksin ha influenzato la politica del paese in l'Asia del Sud-Ost sur decennis.
0: La meteo.
2: Oggi si ferma sul traccio per parte vigni blecci. Il confine di Naif è ridotto 2 mm. Fin da Maumer Velsa svassa quel locale in 6 mm. La temperatura massimale è 39 gradi in legna di nota, 14 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Coverte da Naif e le vie dal pass dal Bernina.
1: Quai enstadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La dina scena al microfon hai i ci interessa schon Laura schisa Oz als Onz. L'undesti als Undes de Mai. In special di per to quesse ci fan Oz feste d'anniversari. Ait per imperde des vana ci verposte. Ci, no gratulain, sco prossim.
1: RTR. Informativ.

0: All'indice di buon'ora in compagnia di RTR 10 passa la nuova divisione in buona e bella posa di caffè. Il nostro grand happy birthday, quel va oggi postito a Daria Beli de Clostre. Ella complisce il 50° anniversario. Il 90° anniversario va in erste nostra lista Martina Trippel de Dardin. Cordiale gratulazione era della per l'anniversario. Loriana Trun in stube de Sigis per Cagenart e complisce oggi al 91° anniversario. Battista Tenner Schnotz el sta a Mustier ir el a al Sonsort complisce al 93 aval. Ades Gevigiana in bildi de festa, buona torta e amo melders regals. In pitchen plagiare da el ure er qua pro no, oz de voiantar quaculs auguris ils Gevus de musica.
1: La copina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch
0: E ci vesiant de regalar nostra tazza. Telefonar podevet os 0800 25 25 30, far in plagiar cu la copina pel di de festa ad inciunicia al sonsot 0800 25 25 30.

0: nostra copina Oz Fabiadi in Engiadina Bassa, più precis a Sent. Buondì Nadia Maiolani.
1: Buondì a tutti.
0: A chi van le gratulazioni?
1: Hi, Elles, gratulare a Meson, a nostri Arbati, ad Andris Maiolani per 47 anniversari. Lang scoprime ti ringraziare per tutto quello che tu fai per noi e naturalmente ti ringraziare tutto il buon e il bel si dà in questo mondo per tutto blare e da fortuna e piacere in tutto quello che tu fai.
0: Fitch bel.
1: Hai. Grazie Fitch.
0: Bellissimo. Vuoi vai in nufant nun?
1: Precis, no, è un figlio di te, ci tegna. Sin trap, si fa un der c'è.
0: E oggi feste con lui, non er? E oggi fa una
1: feste in sembra, precisa.
0: C'è fai, vero?
1: E giusto un buon più schein.
0: Ah.
1: E devo lasciare sorprendere, also oggi non ha nessuna idea, ma insomma, e allora riesce in fare una sorpresa.
0: Ah, qua è buono, allora
1: non domandai neanche
0: di più, non? Ah, bel. Flott. Allora, c'è vicino una bella festa. A voi tre, io dai, non ci sono anniversari, loro non giovano in giù una rola, non che venire dite avanti.
1: No, quasi.
0: Festa si può fare con belli tre d'ora, non?
1: Bravissimo. Doctor, sei di mio vino o altri dai di una.
0: Bellissimo. Salute, senti, in quel caso in belli di festa e niente alla prossima.
1: Grazie, Fitch.
0: Ciao, Nadia.
1: Un bel dì e happy birthday. Grazie, ciao.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bogna Engiadina.ch

Io spero che vous vegis giù in bide della moma con vossas caras e vos cars. Forza gli dau solvra in telec, fluras, scenghets di ambientalità. Forza vais essu un tiams per vous. Io spero che vous totes momas vegis viu gudai qua ide special o scesce cu qua che vous veves s'imaginauai. Tras li vamos de accompagno vous oz l'Angela Hendry. C'è venire te la conclusion che solvra in telec, neanche usce in a buona idea. Scusate in semestre c'è. Già vi sto vusin. Bidem!

0: Vustat laiser terri elas nuva curanta dus. Magari sto insegnang esser persuadius dall'idea cinzo, per tu contenis giugt al cicciausas. Simplemein vai in inspirazion alla curaja da telefonadenus. Uscesco la Susanne Guet, c'è stata eir la soletta persona c'è s'annunzieda, tier collega Elias Zuzeus.
1: Buondì, dona Susan, grazie per salvarmi.
2: Io sarei giusto. Al locher, al perforader, per il bureau.
1: Al perforader, al locher. Dona Susan, c'è vesse sa dice la Gudonia con questa unica proposta, c'è vesse la dite?
2: Ah, questa flotta, ma io sarei.
1: Sinceras gratulaziuns. Wow. Quist nom è efficienza.
0: Pils, 40 francs, ci nus veven rimnau. Quels vona se venintir Susanne Guetsch e de mia vart. Cordiala gratulazion. Quai monta, nus en schvinoz in Reschneiv Duc, a per ci vus sapies schon se prepara in tec, quai quella ciausa ci nus en curin ne vende dots.
3: La ciausa ha una montada simbolica. La ciausa dati in differentes colurs. La ciausa è svanaivla.
0: Vus vais un 3 minuti speida da studiare che non si vessen ancora oggi.

0: Vaccins, gli zai los orelles.
1: La chaussa ha una montada simbolica. La chaussa dati in differentes colors. La chaussa è svanaivla.
0: Quai nies agit, ci ho in idea 0800 20 21 30. Se vus lais la nie, cec nus un curin 0800 20 21 30. RTR L'Angela, ci è qua al telefon?
2: Ciao Angela, ciao il Jacques Steger da Nice.
0: Bien di. Allora.
2: Io dico l'aua.
0: L'aua?
2: Yeah.
0: Mhm. Ho una montata simbolica, dati in differenti colors e svenaivla l'aua. Questa è una ispirazione spontanea?
2: Io ho un quattacun. Ciao,
0: Schizzon. Salura. Mirainus, se vos dovrai sforza un quelles. L'aua.
2: Io credo.
0: Ah, vossa mia lista. Grazie feci per la prima proposta.
2: Qua c'ho bien, Angela.
0: Mi invidi.
2: Mi invidi e quera.
0: Adia.
2: Adia.
0: La aua è la prima chance che ho con la mia lista, non mi rai in vina vaun. RTR L'Angela, ci vendemi con proposta numero 2.
3: Vieni Angela, che mi tinta Paul.
0: Vieni.
3: Mia proposta è il arch.
0: Il arch. Also il arch sono Martin in Svezia, si plova da sulel. Sabbi di scuola con voi? Io ho una plagiaia che vedo quelli. Voi?
3: Oh, sì, sì, sì.
0: Non vedi, perché c'è un contesto speciale, se c'è in Svezia, vedi in c'è.
3: C'è sei bide, ma
0: da? Ho una montata simbolica, dati differenti colori, è svenaivla, magari voi a un esperto, spero svi, l'arci sogno Martin. In una fede bella proposta, deplorabile, ma in video qua c'è un zancurin.
3: Oh, qua è notte in auto.
0: Buongiorno in auto, Rieda.
3: Yeah, bien, prima.
0: Adia, siamo giunti.
3: Ciao, merci.
0: Salura, bella l'aua, bella l'arci. Io vesco a un trais plaz, scelta ci ho in idea. La chaussa, ci non zancurin, ne vende dots. Ho in una montata simbolica dati a in differenti colors, ed è svenaivla. No lo cien, ven, venti cun trenta, se ci ci traccia ben, questo vessi esser, ne, scu qua ci nus vai nudiu, insegnang sto di nesser si per studius, a so tutina vai ragion. RTR L'Angela, c'è qua al telefon?
4: Bien di, che ho ei de Florim Riona.
0: Bien di.
4: Iau dice l'el fiuc.
0: El fiuc. Nu stein proprio in tec cotils elemains, de col fiuc.
4: Co graven io mi ando men spontan. Al baba dieć lau, al baba dieć lau, al ciao lu di che ul fiu.
0: Exact, stein tick de tier. Mhm, al fiuk. Ah, vai se mi lesch, das sto mal.
4: Bien, grazie.
0: In bide, adia. Schlura. Tracciu Protzun, du fich kundianza, in prima ronda, treis propostes, vaiu survenu, Al jackpot crescia de 10 francs sin 20 francs et de maun weiss la proxima chance de gudinè quel.
5: Che chausses!

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Cusiglia 230 victimas in Svizzera s'augmenta il commercio con dunas e overschulte la Svizzera ozzovrassisi as risorses naturales e viva teoreticamente fin la fin da l'onna credit. Qua in dus las temas ozze las 10 al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Il post specializzato per commerci con dunas ha consigliato l'anno passato 228 vittime, quai risulta dal rapporto annuale del post. Comprigliato con un avanza il numero di consigliazioni aumentato per 10%. Dentanto sa il numero di vittime zuppa probabilmente in Blair più grande. Dals Blairs casse tratti da bus in connex con la prostituzione. Le vittime vengono sovente dall'Europa, dall'Ost, per esempio dalla Romania. Tenor il post specializzato in bleres delle vittime socialmente isolate e dipendenti ferm dal delinquenti. Il post pretende per quai migliori misure di protezione. Se tutti i umani del mondo consumassero tanto con la popolazione svizzera, dovrebbero sicuramente 3 terre per coprire il bisogno di risorse annuali. Avvertisce Greenpeace Svizzera in vista all'uscita di una Swiss Overshoot Day. La Svizzera ha oggi nominato mai dovrà sissi as risorse e viva, teoreticamente, fin la fin dell'onna credit. L'an passato, questo dì crudà sin il 7 maggio ed il 2023 sin il 13 maggio. La base per fixare questo dì d'azione e le calcolazioni dall'Organizzazione Internazionale per Persistenza Global Footprint Network. Il presidente del Stati Uniti, Donald Trump, viene speciale mesemna in la Cina. Il s'attracte della prima visita statale di un presidente americano da il 2017. Scuol ministeri dell'exteriore a Peking ha informato a il presidente Xi Jinping invita Trump. Per via della guerra in Iran e l'inscontro viene spostato a corta vista dal mars in il maggio. Desper il conflitto commerci tra il due paesi sei er la situazione nel prossimo Orient e la dispetta intorno al Taiwan sin la lista da tractandes. In Thailandia l'anterior primo ministro Thaksin Shinawat venne rilasciato dall'arrest sin in prova. Il mandato da 76 anni è stato in prigione per via da corruzione e abuso d'uffici. Il 2023 è Thaksin tornato in Thailandia, sventre che l'aveva 15 anni in l'exil. Il re della Thailandia fa grazie con l'anterior primo ministro e riduzisse la giustizia presunta oggi sin in on. Usto al portare gli OMS Electronics per 4 mais. Se il miliardario vende nuova ma in affar politica neanche bic è conoscente.
0: La meteo.
2: Oggi si ferma sul traccio per parte plovi. Il confine da Naif è ridotto 2 mm. Fin da Maumervel si sbassa quel localmente in mm. La temperatura massimale è 39 gradi in legno di nota, 14 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: Coverta con Naif è la via dal Pastal Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Tras le vaumens de accompagne vus vina vaun l'Angela Hendri, bici vus tatlais RTR, tutina no que vus esses. Adius salida ein spezial la scola primaria de Favogne, che oz tirnus in visita fo plajai. La musica romanche procura per Schlonsch, Giganto con Cassadus.

Amy MacDonald, This is the life in hit. Cio è glaiti dei Jones, qualche musica attuale, The Colors con Rolling Stones.

0: Vos at laser ter i en quart vergiaulas deish. Ina buna reportaja, quella esco Kino pelas Urellas. Ella porta in cun tuns e suns al liuc, svelha malets al tiau, lai esser ina part de l'istoria. Erter porger pro quai mincion in quers de reportages a collaboraturas a collaboraturs, quai quers quetsa in iamna la fina mira entralmain de realisa in a tala ovra. Sen erter.ch anflens in artikel ter quai quers a naturalmain e las reportages.
1: Danus? Danus?
0: Firmi al studio se Dominik Hardecker della redazione online. Benvenuti Dominik.
2: Hallo.
0: Chi è se participaus al quers?
2: Buona domanda. Uon il quers staus totalmein en meuns de donnes. Esther Berter ha menau il quers ciun ulteriures collaboratures de RTR an fac part. Quai en stades Yvonne Simmen, Gabi de Gonda, Nora Pfister, Anja Furger e Braida Janet.
0: Lura propi Frauenpower, io ha detto la reportage sco Kino per le Urellas, da come te RTR tale paese in quella forma di radio?
2: La reportage è una forma fece pratica. In sto i o del studio e cinciacole jaut, ma è una fece biale forma di reportare. I raccuente storie darve nuove perspective al barat con le persone, ni le cause portrettate. El reportage il focus piuttosto sul raccontare, evocare malezze, el ciao e descrivere una situazione, ni in casa, ni in persona.
0: Lura, il tema on les participantes es ciao e leggere il libro, ma in tenor interesse?
2: Già, qui è definitiv stau il cas. Esther Berter di che si è tenuta a desa scuola con fa a scibia pratica scopo seuvel a quai con temas che forse è sfides, che interessen den ton è la reportera. A scia ha, per esempio, Braida Janet realizzau in a reportage il format Marella con un tema piuttosto non inconoscente per ella, il sport da tir.
0: A che temas on les ulteriores participantes elegiu?
2: Also, per esempio, a Gabi de Gonda faccio una reportage sul centro di Cors, a Quera, Anja Furger faccio una reportage sulla sua maglia preferita, la cioccolata. Nora Pfister era a degustare caffè e Yvonne Simmen ha accompagnato un progetto di musica del mio chef redattore Flavio Bundi.
0: Temas fece divers? A cotun quels lu, per esempio, il progetto musicale di Flavio Bundi nel caffè?
2: E tu ne fece creativ, in sa direct in malec il ciao e quai ai e la fine mira. In sa di che la reportage è la disciplina royale del radio, de Nora Pfister, che era alla cerca di un proprio bien caffè a quai tu nau a scia.
3: In Andreccia barista trova in una macchina de colba. A sco che ils emprims de guts datan nella scadiola se derasa il fried de caffè el pin local.
2: Eter Yvonne a quei se capesce tu nauto d'auter.
4: Scret les viaspres romonges a Flavio Bundi pil cormisce dau da Suraua a quel da Surein.
5: Io crei viaspres ti c'hai extrem actual, che vai, la fin finale vai pel dialog.
0: Fo propi gos de tatlales, reportages antires a til caffè, vai propi giù il freid de caffè al nas malgrat ciugnac baibel. Dantaun, dati bidi mozze ce pelas Urellas, mo bene pels eils, sen rtr.ch. Non ad mani una serie de videos, de ce tracti?
2: Ja, forza se regorda ce ci vaga mai nam vide quel squiz en in ascensur quasi de glas, neo che la persona domandada, sto da a scibiar se respostas correctes scopu seuvel, per l'usurveni in Wien ni halt in Igeu. Fai clic. Quai è stata in una serie di quiz d'entri zons domili a Ciun, domili a Seat, neo che RTR ha domandato deputades e deputai del Cusel Gron. Exact quai a RTR Puspei fac, quella ga con les candidates e les candidats per la regenza. Sco che normal con quiz, anzi che sco a spectatur il sentiment de saver meir e bispert les respostes che les persones avon la camera.
0: Klar. Schalura, sen rtr.ch dati sco adina in massa de scovierer per Urellas e pels ils. Grazie Dominik per tia visita.

0: Vos essas in ondas, remontas e gleiti las deija miasa, anus mirantia cint saves fa oz.
1: Il challenge.
0: Alla post remise vegn invidau ad in concert dat Andrina Bollinger solo a Gianna Lavarini in quartett. Andrina Bollinger, ella somuanta sul's confins fix. La musicista svizzera entreccia avant-pop, lirica ad art de performanza ad ina totalitat multisensorica, portada dad ina vusch unica e sonora. Il trio Gianna Lavarini è formato alla Scuola Auta di Luzerna, la band a un giufna, sono soprattutto accenas composizioni di tutti i tre membri della band. Il trio viene rinforzato dalla cantatura grigiuna Anna Blesi. Il concerto è questa sera, la siata miasa, alla post remisa a Quira.
1: Il calendario.

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. A Turich vivono d'entre meli a 3 meli persone che sono romansch, quai pretende sul mainz chat GPT. Usche venendine puspe organizzau s'entupades romansches alla bassa dallas ple differentes unions. Era la Giuru, la giuventecina romanscia organizzesce tals inscontres. Il proxim è demauna serra. Lucas Kirchen, il presidente della Giuru.
1: Come vi vorrei mai diventare diverso, non so neanche diventare quanto, c'è la Giuru fa qua fin già. Mi una fin due anni al semestre, mi è relativ sporadic, semplicemente una serata in cui c'è un'altra mancia, ponir insieme, discorrere insieme a una bella serata.
0: Il nome Giuru, giuventecina romancia tradescai, oriondemain erano qua in scontros per persone romancias giufnes. Dentaun in limite de via decina dati beja.
1: Oriondemain ci dire qua in giorno da diversi studenti romancias ci organizzavano semplicemente, ma qua non è naturalmente esclusiv per studenti. Qua poi insomma mincionirci di scuola romancia dell'età, poi ora mincionirci, adesso qua liber.
0: La ljud che veni sedi sper in per hosps regulars din un pau differenta, declara il presidente de la Giuru. Ci ce les pies in tupa cun persunus romances giu la bassa pu fa quai ai bar pacifica sel campus de la universitat a la Giuru lezza paia l'in prima ronda. La Santupada è demà una sera la 6 alla Irchel Bar a Turic ne scegliez vobedia la fin de match a Berna. Details in fleiss in rtr.ch.
2: RTR Mes Radio Mia Lingua
3: Süßen, ich hab die, ich bringe die, hey Baby, you got me, doch hast die Lacke Ladini sorgen, it's los

0: RTR Impuls.
1: Questi amno di nos impuls de Romedi Arquint de Chapella. E lo schedzur de las chieses engedineses e de tot quai che sau de vitir de quellas chieses viglias. Sco, ce ci che seises il van porta. Pinaus de daina paterlada cun ci che vo speras via.
2: La prima liada erbe quarta als da un'impression della persona, ils blaus, frisura, posizione della bocca, pandir, scia quella è piuttosto bain su da c'è o piuttosto riservata. In mince calcia la persona è scentata sul banchetto da van porta, sto qua essere un uomo ed un più veglio. O se sveva in pisaba Arturi la tevletta, sul banchetto dal van porta era Paul, il non, ci fuma la pipa, e fin già conosce l'ufante un nuovo pledin, il P. Da far imprendere ozza il sbrozzaletto in scuola il P, con la pipa e il non, ma n'es ad un standard pubblico. Il non non controlla bene quel ci va ainte d'ora e controlla l'entrata suat, là in giù c'è la svaccia, svana bugli, o tornan del pascio. Mince tanto era un saluto in perplez col vagin o con un passant, qua e là din sta non svezza però il bazzegna cantà sul banchetto, na, is dodo un clinch suat all'entrata della porta stalla. El batte la foccia, perché quella taglia la domanda vo, curce spraders van su muote s'asgiar. Il van porta es il reginam del zomens, del svegls, qua an els tuat sua controlla, qua sun els libers della travaglia, qua pon els es lasciar ir e giodare il film dels temps passats. Ma halt, qui es er nan engel, sil van porta a bever, ci sta quintant las parevlas dell'omin del chapea giuz, o quella della straestrias. Il zufanz taidlen e taidlen con uraglia spalancadas. E in giuna nan engel. Sul van porta ne va bader là, quinta fantasia, da dinguata e da tuat. Schafreut fus stat un engelinais, vesel cernu il van porta sco canapé da terapia.
0: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Passa 7.000 prigionieri in Svizzera in las prigions fulanadas e la Confederation vuol intensivarsi il combat contro il bau giapponese. Qua in dus las temas ozza las endisch al microfon Urs Müller. Bienvenuti. In Svizzera sono 7.119 persone state in prigione alla fine di gennaio. Quai sai non c'è blera quando mai da pila in chat della dumbrazione nel 1988, ha comunicato l'Ufficio federale di statistica. 97% delle plazze di detenzione in tutte le prigioni sono in conseguenza state occupate alla fine di gennaio. Plir chantuns ponderation den grondir las prejuns u da construir novas. Tals plans dati trantrautra Luzern, Zug e Targovia. Il post specializza per commerci cun dunnes ha cusiglialo un passà 228 victimes, quae resulta dal report annual dal post. Cumprilià cun l'on avanza il dumber de cusigliazions se augmentà per 10%. Tentanza il dumber de victimes zupà, probablement in bler pli gron. Dals blers casse tracti da bus en connex cun la prostituzion. Les victimes vignan savens dall'Europa dall'Ost, per exempel dalla Rumenia. Tenor il post specializza in bleres delle vittime sociali, ma in isolades e dependien ferm dals delinquents. Il post pretende per quai migliores mesires da protezione. La Confederazione vuol frenare la derisazione del bau giapponais con una nuova campagna. Suenter viadis in certe regions duain l'auto e la bagage venir controllati in l'insect nujaivel e quai a partir da di immediat. Il bau giapponais è una smanaccia seriosa per l'ambient, ha avvertito l'Ufficio federale d'agricoltura. El infestesce feglia, frezze e flurs da passa 400 spezies de plantas. Attualmente il bau giapponais derisa in Tessin, in parts del Valais e dal Grischun. Se tot umans dal mund consumassen tant con la popolazione svizzera, dovrà sicuramente 3 terres per couvrir il besin de ressources annual, avvertesce Greenpeace Svizzera en vista all'uscenum na Swiss Overshoot Day. La Svizzera oz numnada main dovrà sisias ressources naturales e viva, teoretica main, fin la fin de l'onna credit. L'an passato questo di crudasse nel 7 de maggio e nel 2023 nel 13 de maggio. La base per fixare questo di d'azione è la calcolazione dell'Organizzazione Internazionale per Persistenza Global Footprint Network.
0: La meteo.
2: Oggi si ferma sul traccio per parte di Niblec. Il confine del Naifit redondo 2 mm. Fin da Maumer Velsa sbassa quel localmente 10 mm. La temperatura maximale è 39 gradi in legno di nota, 14 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Se l'autostrada 13 è il tunnel di Isla Bella bloccato in due direzioni, qua è per via di un accidente, e coperte da naife le via dal pass dal Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ella è la più grande fiesta della Società di Musica, la Fiesta Federale di Musica, UON a Biena. Quella è un festival di quest'anno con varie 150 Società di Musica, redon 21.000 musicanti e musicanti, varie 100.000 amateurs di musica, ad in marciau, ein febbre de festival. Ad in de quels musicanti che si presenta alla Fiesta Federale di Musica, imprendinus den conoscere alla prossima miasura. El tradesce de coccia le motivaus de d'exercita a congreif tie den fla al dreci bukin per in cornet. Al microfono è l'Angela Hendry, che vige in Bievamezde.

0: Musica actuala tier RTR Alva Leaves a Dallan kun Flow. Quest'amnas è la fiesta de musica federale a Biena. Na venda dievia tocca domenica. Diverse formazioni grigiunas en de la partida è Renato Netzer con la musica instrumentale de Savognin. El è vice dirigent, che vien a manà al marsch, el suona d'antaune cornet. In instrument, cins poe di, c'è schon bunamein tradizion alla famiglia Netzer.
1: Boh, non so se va. Beh, proprio c'è una grande scelta, io vedi Bappe e mamma ci sono a Bappo Sauna, la mia mamma è il cornet. Frar Vigli e Enrico erano prendi il cornet ed in Masano fa posauna. Ed allora, da vi hanno sette nevo d'otro. In sette levo su una batteria, ma io sono invece mangio blera roba per portare un turno. Allora penso ci penso, strumenti di pipiccio, allora per il cornet.
0: Adel se di mai staus mal, devai ele giù al cornet di il giuven sur Miran al profil det RTR. Musica instrumentala, quai è su gron hobby. Spela musica de Savognins, Renato Netzer è tiela brass band Cazzis. Adeneif è tiela Swiss Army Central Band.
1: Antan schon dus mons, aber ili già in tozzo dus angal notas. Da jetzen noi, schon ben a grande differenza. La differenza è ci anti militär in sei usche den nosch furzoda d'essere lo. Allora in soia provas con tutta la jocca, dann spod ist exercitar, tutsch gut in so far la fin. Dante in un'union da musica, a schia lo, enni l'otter ci mancia, allora è schon da vurdarsch gut in so la prova.
0: Di el vice-dirigent della musica instrumentale Savognin, Renato Netzer, dentaun el plebugen, a un plebugen che diriger, suna el setz. E clar, in scuola pren bide semplemein in instrumento della cofra, et exercita segi per el negin stuai. De pleded el, gesco proxim.

0: Ie staulas indische miasa ad ursincadisch raquente de nus cecidat de neif.
1: En las prajuns svizzeras vegni stretch, la fin de janer heren redund 7.120 personas en las prajuns svizzeras, tenor l'Uffizi federal per statistica il record absolut. Las prajuns en occupadas per 97%, uscia che plirs centuns ponderescen den grondir u baegiar novas prajuns. Il post specializzato per commerci con donas ha cusseglialo un passare ad un 230 victimas, cum per l'acun lo navande quai 10% da pli, ed il dumbre de victimas zupada saia probablemein bler pli grond. Se tutti umans del mondo consumassen tanto con la popolazione svizzera, dovrassi buonamente 3 terres per coprire il basin de ressource annual, avvertesce Greenpeace Svizzera in vista all'uscita Swiss Overshoot Day. La Svizzera oggi non consumassi le ressource e viva teoreticamente fin la fin dell'anno sin credite d'import. Il World's Overshoot Day è l'ora la fin da Fanadur.
0: Grazie, Ursin.
1: Anzi.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per senioras e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oz resti ferm sur trace per part plovi, al confin de naiv vetti redon 2 mm sur mar. Toca de maun marvel se sbass al confin de naiv local main 100 mm. La temperatura maximale è oz di anter 9 grads all'engi di nauta, qui tordis alla sur selva, a sedis alla regione de Quera. De maun vau mezzde plovi ne naivi aun, durant al des a tili se, ad al sit foi bia laura con soleil. A Quera tondi de maun aun per redon 12 grads.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada a 13 del tunnel della Isla Bella Blockhaus ha in domis duas direcciuns, quai per vide din accident. Azul pas del Bernina e del Spligia sai da quinta cun naif sen via.

0: The Cure con Friday I'm in Love. Era stau de la moma ad RTR o procurau per bials moments de surpresa. Tot quels a quelles ci aveva intermezz via RTR salits digitals, on giù la chance de gudinè in bi premi in forma de canaster de surpresa per lur moma. Alla sorta decidiu, gudinau o Ingrid Soller de Vela, ciò giù chaffen.
1: Yes, seguire questa è una grande sorpresa.
0: Il salitz o il feltermez Gianfranco è chiaro che non va in giù merveglias a leven svai, c'è c'è lo scritto.
1: Cara mamma, un grazie a te per questo ti ha fatto più bene, tu ti ne stai spero per me, tu sei un vino buon, allora c'è c'è un aber ti ha fatto bene per me, aber me è da te tezza.
0: Quai c'è mince mo mostro es prender per cor da emirada sa setza bidiamo dals autors. La carta quella ho procurau per l'Armins, sco c'è la moma Ingrid o raquintau, e la vegi gudiu si udì della moma. E per vid la sorpresa, dentau un surtot per vid la famiglia.
1: Ja, per sentau sonida abdiantà, con mia figlia grom, con la famiglia di Lom, e son di agiantà, mia ben. Ma sentami da casa a gudè il ruau, sempre. Pacifici.
0: Di Ingrid Soller, la vittura della nostra sorpresa per di della moma. Divisai in bie plagiai col canaster de sorpresa.

Vus tut leis RTR in quart avaun las dodis. Eirs ai veniu festival la ceremonia d'avertura del Eurovision Song Contest a Vienna. Del reminent, el siaton tavel ESC. Artistes ed artists de 30 ciuntiars en isul tepi turquis, 200 meters del Burgtheater tocati la chiesa comunale per sa festival de fans a medias. De la partida è Veronica Fusaro, che rappresenta la Svizzera.

Veronica Fusaro es presentada a ina rassa naira per part transparenta. L'artista de Thun representa la Svizzera con sia canzun Alice al secund miez final la Gievia Serra. La ceremonia è ida 2 ore ed è venida celebrada da plers melis fans. 30 ciuntiara sen scudegi della partida, ciun nazions boicottation dentaun al evenimain per quaccia Israel astia sa participa. Quelles tiara sen la Spagna, el Pajais Bas, l'Irlanda, la Slovenia e l'Islanda. El cantador Noam Betan, che representa Israel, è dentaun staus benvenus tiels fans. Per vid la situazion internazionale brisanta, dati masiras de sagirtat massivas, cun cameras de survigilanza a gronda presiencia della polizia. Mardis, se l'impremiez final, dievia al cacon cun participazion della Svizzera, ad il gron final quel è lu la sonda.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Pikaplein a schels temas oz da mezzodì. Pikaplein lu cui vaper per giunz, baus a Prinzalz. Zelles pleines en Svizzera ein nadamen actualmen les per giunz fulanades. El nas plein a la confederazione del bau giapponese. Per quai ven quel combattius os pli intensivamein. Ad a Prinzalz eri pulit plein a venedina pli vit. Perché lo vegn manau giù melis liters aua mincia minuta. Quai grazia alla galleria de drenage, ad oggi vegnu virt las portas per las medias, nus essen pavus live della partida. E alles 12 al microfon Anseline Quinter. Ai vegn stretch, perché las prejun svizzeres en actualmen dec pleines. Las novitats cun Ursinka Disch.
2: In Svizzera in Schar 7.100 Vents Personas stades in Prajun la fin de Gener. Quai saien usche bleras co anc mai da pilen chatta dalla dumbrazione il 1988 comunicesse l'Uffizi Federal de Statistica. 97% alas plazzas da detenzione in tutt las Prajuns saien in conseguenza stades occupadas la fin de Gener. Plirs centuns ponderescien d'engrondir las Prajuns u da construir novas. Tals plans dati trantarauter a Luzerna, Zug ed Argovia. Il post specializzato per commerci con donas a Cusseglialo un passare ad un 230 vittime, quai risulta dal rapporto annuale del post. Cumprelià con l'on avant, sa il dumber da Cusseglialo s'augmenta per 10%. Dentan sa il dumber da vittime zuppa probablemente in bler pli grond. Der les blers casse tracti ad abusen connex con la prostituzion. Las vittime vengono savens dall'Europa dall'Ost, per esempio dalla Rumänia, l'Ungaria o la Bulgaria. Tenor il post specializza in bleres dalle vittime socialmente isoladas e dependian ferm dals delinquents. Il post pretende per quai milres mesires de protezione. La Confederazione combatta più intensiv il bau giapponese. Tra viadis in certe regioni, duen l'auto ed il bagaggio venir controllati in tals baus e quai per immediat. Il bau giapponese saia una smanaccia reale per l'agricoltura da nostro ambiente, comunicesse l'Uffizi Federal per Agricoltura con lanciarsi a campagna. Actualmente saia el deresa en il Tessin, in parts del Valais e Grigion, ed en las regions dell'Italia del Nord, però era Basilea e Turicia ni città baus giapponais. Quals baus vans in feglia, frits e flures da passa 400 sorts plantas e sias larvas donegescian era las regis. Ils baus saia quai d'annunziar ter il servetch cantunal per la protezione da plantas. Se tutti i mondi del mondo consumassero tanto con la popolazione svizzera, dovrassi buonamente trai terras per coprire il basin di risorse annuali, avvertisce Greenpeace Svizzera in vista all'uscita una Swiss Overshoot Day. La Svizzera oggi non ha mai consumato le risorse e vive teoreticamente fin la fin dall'on sin credit e sin import. L'on passa e quest dì crudasse il 7 de maggio ed il 2023 sin il 13 de maggio. La base per fixar quest dì d'azione è la calcolazione dell'Organizzazione Internazionale per Persistenza Global Footprint Network. Il World Overshoot Day è l'ora la fin da Fanadur.
1: Anos mi da interina buona nova al risico per una pandemia del hantavirus saggi praticamente ter nol.
2: Tenor il direttore dell'Institut Svizzer da Tropas e Sanadat Publica, Jürg Utzinger, è il risico di infezione su entro il caso da hantavirus in la nav crociera Hondius, Pitchen. Il virus viene moderar, trasferì da carciaun a carciaun, la probabilità sia fitch pitchna di Utzinger. E tutina, sein in secum venis in plaun international da pigliar mesires de protezion strictes per era impedir tales infezions fitch rares. L'Organizzazione Mondiale per Sanadat recomanda una quarantina da 42 dies. Però è previsto da repatriare gli ultimi passeggeri dalla crociera. Il Stati Uniti dell'America hanno refusato le condizioni dall'Iran per una fine della guerra. Il presidente americano ha titolato le proposte iranese sco absolut inacceptables. Teheran da sia vart n'accepta bec las condizions americanas, quai fissia ina capitulazion ai genum, en stail pretende l'Iran reparazion e la suveranitat cumplaina per la via da Hormuz. L'Iran regescia cum punctuar kins naia bec fac las propostas per plagiar al president american, ma bain per salvar ils drets da l'acna nazion, scrive l'agentura da novitats iranaisa Tasnim, se referint sin informazions della regenza.
1: A quai venus un pront per vus oz de mezdì.
0: RTR, il magazin a mezdì.
1: Nus men lau neu che liters a liters daua vignen menai giù, minuta per minuta. A Brinzals neu che la galleria de drenaja muassa effects positivs. A nus vidien visita lau neu cin mentun documents ai vignus sur l'uvraus.
3: Hai sur tot se stoi dir in enes o che mal. Ia dura simplement l'unci des nu nevo e quais in documente de 60 pagines e fine ci sa il lavoro atras to quella e des son inter bacun.
1: Aval sot a la revisiun de la planizaziun locala fac in proxim pas la regenza grischuna dau ish verda cun pretender certas midadas. Anus mein enco magazin e lau neu cal cant rasuna de pi chunons regular mein.
4: Nus essen qua a dinga direct so inter scola e son qua cun les mis colleges a cantar monta per me tot allura son teo a dinga pucenda qua.
1: Schwundrein el mund al center de Cors a Quera. Avon, che nous udin tot quai, dai nous denton un inch guarzi Laura a las vies cun ursinca dis.
0: La meteo.
2: Oz resti ferm sur tracce per par poi plover. Il confin da naif et radunt 2 mm sur mar. Fin da maumer vel se sbassa il confin da naif local main sin mm sur mar. La temperatura maximala è oz 39 grads en lenge di nota, 14 grads en sur selva e 16 grads en la region da Quira. Demà no vat mezzdì plovi u naivi anc, durant il dì se tiri si e di fa bel aura con sulegl, surtout en il sit. A Quira tangi demà un anc per adunt 12 grads.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sin l'autostrada a 13, la il tunnel di Slabella blocca in nome duas direcciuns, qua per vid in accident. E sur il spas dal Bernina e dal Spleia, e si da quintar con naifs in via.
1: A tutti in voia, divisionin bienviadi, a mai sigir. Varga milliliters aua la minuta. Tant aua vint noch las cifras actuales menade giu entras la galeria de drenage de Brinzals. Avon giun ons a la regenza grischuna dau i sverde a quella ad un promess insieme con la confederazione in a contribuzione da 90% dels cuosts, da bunumen 40 milions francs. La speranza de letzte ures de deschaise vi quieta la situazione del rutsch de Brinzals. Las cifras muossen paia che la galeria a effect, adots an representants de las medias giule cajun de dia visita quella galeria de drenaja. Per nus, ai Toni Potter, avon liuc, a cun els und io os collegiada in linea directa. Bien di, Toni.
5: Bun de.
1: Avon dus ans, ani encier de begia quei tunnel. Costa ti oz cun las lavurs, ein quelles dia serades giua de fin?
5: Isso cosa conti lì di portal de la galleria la slavux un bec anche tot a fegn che la galleria è già passa 2,5 km lunga de la galleria è in circa 80% faccias a rotas or faccin soia siva er de che da 100 rosnas cins les ang terminar de che les rosnas lo ne vin proprio por to da vent lava che les 100 rosnas che les en lo circa in terz cins so er schon foro de mais in se rete manch bain vit londer che ci time e as drenages che in terz les rosnas en faccias vo de circa 30 rosnas en faccias.
1: Kostens es proprio exakt imagina neu che quella au vin menade giu.
5: Ja, che la galleria è grande, quando si può passare atrás con un camion, un bus, circa 3 metri largo, 5 metri alto, che è per dire, la galleria, sia che le singole furazioni da drenaggio ci portano da vento, lava, e che le furazioni che la drenaggio fa proprio effetto in inizia, e in se c'è, in se dien zanda, che da mela liters ava in se porti da vento la minuta, o se partiamo, possiamo immaginare che è 1,6 milioni liters mincia de, inizia a vedere che mincia momenta, degna permanente, che da che ci cento persone facessero la doccia, tanta ava viene da vento, ni un bonieres, seis bonieres, un planescion mincia minuta, planes, a scibler vini momenta da vento, o da lava, a conservare proprio che le drenage, che le forazioni di drenage fanno appunto fic in a grand effect.
1: Costa ti insomma culs raps, non se ne udiu calculau erin ga 40 milions francs, tonge quei us insomma.
5: Che 40 milions francs che ci responsables da project und ech sein im moment tangil er perché ci so furdo an gisch di dreck li da per fin in brach west ins eu fach 100 meters picurt perché ci dovre bech lo bech lava e lo bech den tun und ins konzentrische lo ti Die Budgetien, Armauns, noch hier probablere Ava den tun, akala Ava in Sport der Wend, als in Sport der Wend, kalava muss ja die Effekte, die jentir rutsch, es aketo, also kas Zefras, die so so wie präsentar Osen, ist ins präsentar Osen schon pidadei, muss ein Chiazza Mangin so voran die Dretsch li, gelzen.
1: Die as dich nur so die Porte Effekt in kommen sind Millionen Liter ne we en in die wo papi Dimensions enormes la Galerie Apaie Effekt ei lu und so mal qualentiere die Schlockation präventive in Thema Prinzals
5: Jens natürlich po Straße wie no natural manch in stand gedese decider ins lesi eg da Wende Prinzals ni bech a che natürlich na du mondo in era sposta fich individual a cin sto sacentara in sono natürlich bech ci capete forse vanch 30 tons im momento so minche cas foi che fich grand effect als geologs en fich contains quiz resultats La fin finale con il presidente comunale Daniel Albertin si è una domanda fitch individuale, si è via abbandonare Prinzals nei becci. Avanti tocca la evacuazione, si è da 90 abitanti a Prinzals, o si è da 49 abitanti permanenti a Prinzals, si è un effetto, si è un po' più tornato, ma che ci portoce il futuro in ponderation naturalmente osa si va tot che il ciò effetto che la portata davanti ava in stat forse piuttosto a forse anche per domandare 1,6 milioni di litri ava e ci viene mandata davanti o si può domandare nuova vonca che l'ava che l'ava viene ramassata viene sedimentata poi anche un po' calcigna un po' savlung a cui ci l'ava allora sopra vola una voce entra la Ante l'alvra, ante l'albula, ante il ragno, se ci cala ave, ne porta pure una voce, ante il sistema, non si può dire da dava.
1: Grazie, Fech, Toni Poterra, live per noi da Prinzals, per quella investa, quelle impressioni della galleria di terrenaggio, che porta attualmente in gran effetto per cura, se ne è per di più si dirà, se ne è attualmente per gli abitanti di Prinzals. Di più di quell'intera visita, udis Dell'imminent è questa sera al magazzino. Annus mi den Liuk, Ramosch a Cialin. Al 2013 anni fusionau a de pilu en las duas vischnoncas giudem l'engedina bassa Ina, la vischnonca da Val Sot. A con quella fusione, a gest veniu iniziau la revisione della planizzazione locale. E poi è stato da fusionare la legge de Beghià, adattare zone de repaus, zone de Beghià, zone d'industria, a de Chevinevon, ombia auter. Valzote os in pass Pienevon, perché la regenza grigiuna ha dau gis verde alla revisione della planizzazione locale, con certes restrizioni. Georg Luzzi ha cinciato col presidente de Vischnonca de Valsot, Peder Gewietzel.
6: Un tema complesso e vasto, non per noi, hanno als comuni per più anni per realizzare una revisione totale della planizzazione locale. In una revisione, sto a surelaborare tutta la legge da fabbrica, esaminare tutto il territorio, definire zone da privil fin con fins de got, definire sendes e vies, e blare un'altra più. Valsot è sosa per un passo in avanti. Dal 2022 aveva la popolazione fatto buon la revisione a mano della regenza grigiuna e quella a osa finalmente ci ha consentito. Per il presidente comunale Peder Gewietzel un importante passo.
3: Il più flott per noi come comune è dire che la commissione di fabbrica può anche lavorare con una legge di fabbrica. Fino ad ora, di avere un'intera frazione del comune è stata fatta la domanda e la domanda qua è di trattare le domande, se questo è semplificato per noi, questo è un punct positiv.
6: Las condiziuns per fabricar diren a Ramosch otras coachlin. Si nun einten recurs in questa revisión, si vaglia beim bot la nova lecce de fabrica fusionada Valzot.
3: Finos avevan no duas lecces de fabrica e quai l'anteriore del comune de Clin ci deriveva del 1997 e quella de Ramosch ci deriveva blair più veglia, quella deriveva del 1976.
6: Un gran tema, o forza quel tema central per una simile revisione, la redimensione della zona da fabbrica. Tutti i comuni in Grigion sono quasi obbligati a fornire più piccoli le zone da fabbrica. Uscì era Valzot, Peter Caviezel.
3: Ma l'aiso uscì che il comune di Valzot ha già fatto ora avanti misure e ridotto le zone da fabbrica su tutto il comune di Valzot per ridotto 6.900 m2, quasi una considerabile misura. Ossa ha il centun mo pro 5% de fabbrica certes retnienches e dà però la possibilità al comune de sur e lavorar talasamo. Da quella decisione da voci di regni ridut 6.900 m2 dont sono già un po' di gelos che ossa is mo pro 4% de dire moniade sur le scuders.
6: La lista che la Regenza Grigiuna oblai al Comune da correggere, adattare o mudar è relativ lunga. Qua va da datamains della via da velo, confins de got, zonas da sicurezza e quietezza e blerotter più. Plazas da parcare in Comune ora van tutti la frazione de Ramosch in problem. Dus parcheggi sunt previs, un ha buonas chances de ne realizzare, pro l'otter is a man mano in recurs. Summa summarum, la revisione totale della planizzazione locale a Valzot è in mince cas un importante passo in avanti. Peter Caviezel.
3: Hai soprattutto sto a dire in un'es o c'è mal. Io durerà semplicemente l'unico di ogni nuovo e quasi in un documento di 60 pagine e fine ci sa il lavoro attrasto quella al suo impostito prima la commissione di planizzazione e dovevano trattare in sostanza e tutte le idee sono interbacune.
6: Chi non è un modo tutto a fin, ossa è questa revisione nuda pubblicata e la popolazione ha la possibilità di fare ricorso contro la decisione della Regenza Grigiuna. Usce che a Valzot è ben scesa in buona via, ma non è un modo tutto al bot.
1: In aula ni in sala de gimnastica, in casa de scuola, per esempio. Tot quels e quelles che conten en in cor ein probabel piste di lau. Mo cioi, si dat bolle possibilitat de fa laules in proves. Per schlidia exact quel problem, eine gruppe antun al dirigent Christian Klucker schefiu avon tschunons al center de cors gau a quera. Gabi de Gonda è stata in quel centro di corso per sentire come fece quella casa viva proprio dal cant.
7: Na, qua buona sala di Dux, a dire che è buona casa di scuola, ciò che sono gli affondi che vogliamo meglio l'urcalzese. Dus buovs da circa 10 di giorni datano in una ronda tutti. Els hanno aber auch ein alter Hobby kommunabel.
8: Singen. Geht nur singen, ganz viel singen.
9: Singst du gerne?
8: Ja, sehr gerne.
10: Es ist wie so Freiheit, weil singen bedeutet für mich einfach frei sein.
7: Aber der Dirigent Christian Klucker ist quasi in den meisten Momenten.
11: Mein Chef hat mich hier gewohnt, zu cantar. Sei es quasi umfangs, in der Kirche, quasi daten mich. La grande Satisfaktion, dass Jasser in einer Bunge war, dass wir investiert tutti die Tanz, das war ein Fatsch, in einer Bunge zu haben.
7: Uns anscheinend eine Maya-Exkursion, das Zentrum des Kurs. Ich bin Mardi Sera, ad oz ist eine Probe der Stimmwerkbande. In Perkentadures spetchen sie loro in prova, ad elles conten schon en in tic a loro moda. Las mattes, totes con cavels liungs, jaien, sesen, sils canapesa, gaudan quei momenti spicià ansemen el foie. Per elles, segi quei biada pli che in liug per imprender canzuns.
4: Nus essen qua a dinga direct so in der scola, e son qua con les mis colleges a cantar monta per me tut. Allora sono te vadina pucenda qua.
11: Oh, è natural super bisha quei tunga ascia. Ja, wie mene du man do els, aber fa plagiert du dir quei.
7: Al centro de corsa era più baulina fabbrica. Quei vesin son vid las preits alvas, vid las cazzolas fluorescentes, ad al planciuda linoleum. Oz, in els locals din scunter, mobiliai con soppies pulstradas, maisettes radondes, vid la preit in a pluna placats che datan survesta de tutto els concerts can liuc, quel che da propi olmacau ai il cant. Una studente viene in prova e la si può spiegare da voce minuta di là. A tutina tongi all'altista del cor incantanti da declarare a me la differenza entre cantare in un'aula e cantare al centro del cors.
12: An dem Ort wird sich nur auf das Chorsingen konzentriert. Und es ist so die ganze Freude, die die Leute dran haben, kommt so ein bisschen auch durch. Was im Gegensatz zu einer Kante jetzt nicht so ist, weil dort, das ist ja auch ein Ort, wo man in die Schule geht, wo vielleicht sich ganz viele Leute nicht ganz so wohlfühlen. Und im Chorcenter, ich empfinde es sehr als einen angenehmen Ort. Ich bin sehr gerne da und habe nämlich sehr viel Freude, um hierher zu kommen.
7: 1, 2, 3, go! Mona und seine Kollegen Altistas konnten aus N. Die auch, ja, Mona dann kurier la Bibliotheke de Notas. Alezza amflio el foyer. Les schaffes grises de metal kroden struschsi. A causa sarvin munde Notas. Canzuns, partituras, cavigliadas de norgiene, reformazions en scatlas altas. Canzuns per cor de fons, cor viril, cor de donas, cor smischedai, formazions de gospel, canzuns per cor de gugelladers, pop, jazz, semplemein del tut. Es war getrennt uns, che Christian Klucker lavura, dirige e s'engage per la promozione del cant, aiser im nau in ver scazzi in quella biblioteca. Die fa urden con quella, questa gli indels pensums sincia liesta, al dich a mi. Odiamo un vino vol.
13: Hey, ihr habt so ein schönes Langrad. Ich wüsste jetzt gerne was sagen, anders machen. Genau so singen. Wir gehen noch einen rauf.
7: La dirigente Braida Janet è la sacco motiva als Afons della Stimmwerkbande. Ella è una delle tre dirigenti che meinen la scuola de Cant de Fons. In tutto, conten varga o cionte Afons lau. Oz animo paux.
13: Il mardi, cosa per manci quel dice, su una d'una qua, vive la questa casa vera ferm. I curci del Fons vengono al più tardi da sdoda e ce la viva. Vince tante da davvero in pace, stetten in pace più calms, per cui c'è punti di esquiremo. Otra gli occhi fa prova ed esqua al mardi amo in cor viril, in cor de donas, in cor majdà. I vince tante ci lavora loro con Fons, sto io sono erir ora a far da pulizista, vince tante.
14: 1, 2, 3, go!
7: E dann in altre stanze lavora Christian Klucker, cules altistas del cor incantanti. Questa stat vani pus paia concurrenza, quella ga a Budapest. Al freak de tunes, sco el nom ne se setz, ai en siu element. Perciai batte al cor de Christian Klucker osa pi ferm, pil dirigir ni per menà al centre de cors.
11: Hans setz un tigra schoni dirigent, aber jau lesir Io lavoro in Bucente Administrativo, wir ideas, creare ideas, allora er 7 metri intorno. Io creo gli intieri pacchetti, qualche constato per me.
7: Il fazit di Christian Klucker sono tra tutti i positivi. Claro, fosse bide ve a un de plidenes. Se vi occupa a un meglio le stanze. La fine mira centrale, quella ai denton conton gida, ai vin cantau. A Pigliavigny, duai al centro de cors resta quel liuc con un spirit aviert e dinamic.
11: In centro de forza, pils cors, in una reunion de energia, in punct culminant, che san venir creo projects comunables, ad ansasetz in lia no che sa crescer cultura.
7: Schei Christian Klucker, dirigent din dels Inizianz del Center de Cors a Quera che Gabi de Gonda è stata a visitare.
1: 24 Vargau, las 12 os speranza ben informai so enter quel magazin tagliendigis da mezdi. Samuel Sossai è stato responsabile per i contenti, per i incadis, per le novità e per la moderazione Anna Selina Quinter. E in tir magazin a tutte le informazioni vi tir un flash codine tra noi e la reit sin rtr.ch. Ciao, continuesci in pochi momenti per voi con il programma di radio. Vi ne vuoi una venda mesa dati con le gratulazioni con Angela Hendry.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: All'emissione di Dots, asciu l'em prem gratulada. Duas jubilaras ad dus jubilars. C'en nasci oz als indis de maig. A se antres c'hai sus bugens annunzie, segi quai via telefon, neschon osa via messaggi WhatsApp. Shavus lais gratulada jubilaras ad jubilars. Al microfon se puspe l'Angela Hendry. Cordial benveni. Daria Beli de Claustre Vic festive shots si uccion contava l'anniversari. Per ella vai nu sugno le sue dantes lingues. Nus tes genitors Sabina e Linus. Tia sora Prisca cun Armin e tiu fra Dino cun Jasmin e la figliola Mia e Leano. Gratulation cordial main e gevision vina von buona sanedat e bia energia per tene pech al bien andament de tia facenta. Cordial Deus pagi per l'invitazion alla fiasta de natalizi. Cara Daria, fai mo un pau e lai i bain cun tai. A per Daria Beli tet lainus a cajun de siu natalezi de Chuncontons, als passionai cun Miudé.

La Società de Musica Tron cul Geburtstagsmarsch tad lau pel jubilar Sigisbert Cadenart de Tron per festival de rudienziu nevontinavel anniversari. Nos vinti la devosa gratulazione via formular, quella è per Battista Tenner Schnotz, che vive alla Pontreis a Mustair se somla sur selva. Car Battista, cordiale gratulazione tot bien sil 93 avel di de nascienza, cun buona sanadat e cun tantiencia. Da bia laura esses vus budienzi in terrassa per contempla, cia che cuore e passa, ni semplemein per gude la contrada. Il suo intermezzi entaupnins vus il bia illustria ni en curtin per stada compagnia. Grand plagé avai vus delle visitas della famiglia e gudis il temps che passantais insemen. Car Battista, nos divijaina vus oz in bidi de fiasta, cum bialas santupadas, buns discurs e moments plein plagé. Cordial sedits de concussedents e concussedentes, personal e meina casa, de la Puntrais a Musté. Ed el salit musical per Battista Tenner Schnotz, che festivesce oz 93 avel anniversari, e in una canzone del Corbeselge Sedrun, Signor, prenn mai pil maun.

0: Alina Seifert con Waiting. Adio abbiastu speciale dicia immediat sul mio telefon della email de Schmidt de Brail. Buonasera.
1: Buonasera Angela. Io le gratulare ad inviare il Maurin Schmidt de Brail che festeggia oggi il 10 a tavolo. Io vi ho detto bene che mondi buoni con quadri apprendizzati e tutto quello che fa da spera. Con la canzone che mi vuole ancora ciò.
0: C'è imprendizzati fol, Beadi?
1: Oh, è la Giulione che è qua della comunicazione, che dice qua più via.
0: Ah, è qua informatica, forza.
1: Informatica, sì.
0: Ad oggi play?
1: È un corso, ho
0: è un corso. Allora, l'hai sperato che il plagiai resti, non stai l'hai Beauty and a Beat, qua è il numero in della parada dei hits, Spronza ci play del Maurin Schmidt che festive shot su di si a tavol. Grazie fet pel telefono, vi ne va un invide.
1: Grazie, Simlont Angela.
0: Adia.
1: Adia.

0: Abba con Fernando Givijau da Aldo Manec, el alla Ida la ingratulada Julian Trummer de Basilea, che festive shots seis duzons. Adi vo vina va un congratulazions nus mein Tier Maria Vincenz. Buonasera.
1: Buonasera, Angel, ne vi?
0: Exact.
1: De Aldo, io ne vi congratula a mia fra, Jacob Kohlenberg, che sta a cuire, il si son tociato di una scienza. Car fra, nus gratula in che vi sei una stessa su Wien, il si son tociato, lì, buonasera, adoro con tu, la buona salada, a fine di gi, a cal mondi sempre mai vai con sai, a qual sette o in non di stagione con famiglia, c'è, da mai, a lui vai un cruone cantugna, spero se in ti, in ti, plagi, ja sai che sai, devo dire, a perché, a qual con i vestiti ben brusco, da Peter ma fai.
0: Tot lei non sveglio budien. Grazie per il telefono, vi ne vanno in bide.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie, addio.

0: A nus vain aun ina gratulaziun quella o al Giacensteger de Denis. Buonasera.
1: Yeah, buonasera. Ciao a Giacensteger de Denis. Io les solidami con scolas Sigisbert che ja nacht che ien ente tron a gevira del buona sanadata di a to bien. Adio vegni un moment per so a visitare il Puspoi.
0: Vus vei?
1: Soli a to bien vina von.
0: Vus vei dich con scolar se regurdais a un bin de quai tiams? Tu mus vei a scola?
1: Elle stau in flot, el deve va al contron.
0: Yeah.
1: Adel era le profession veve l'ampriu de Kilgè. Ed è stato la centrale di Tavanasa via Arzons,
0: yeah.
1: A Louvre. A Sean Laun conosceva il custeva Tavanasa a Denis.
0: Yeah. Adoz, festivesse il Sigisbert Cadinart 99. A voi svezzi di Vigiao, campione in polca della Società di Musica Tron. Tatlainus Feldbudiena, grazie per il telefono di Invide.
1: Un grazie all'Angela, invidia, un grazie al Fitch.
0: Adio.
1: Adio.

0: La Società de Musica Tron cun Campliun in Polka. Quai fossi bunamein schon stau dall'emissiun de dots de las gratulazions. Io hasch ciao mira chica gudogna las entradas pel bogn, a quai è otz. Giacan Kolenberg de Quera ce festivescia siu si son toc avel anniversari cordiala gratulazion. Osa, quai fossi stau cu l'emissiun de dots. Al nom de Derter gratulescio du cor de totes giubilaras e de totes giubilars. Io spera ci vos vegis in bellezze de cun tot vos cars ci dat forza in toc petta, in schengec nell'auter e surtot fec buona compagnia. Asche la emissione fin, sei è finiu per me, però io dic adia. Mio nome è Angela Hendry, gi vise de vos vina vaun in bide.
1: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

Vus vulais savair il num da quest sempervert? Sin rtr.ch chattais la survista dals titels.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La Regio Viamala presenta il miglior quid ne sviluppescia in alleanza da taglia regionale. E la squadra finlandese da Dilvest Ampere completescia il teams da Coppa Spengler da quest'on. Quals temas da quest'ora? Glielas duas e per voi al microfono Ursin Kadish. Buonasera. La Regione Viamala è in preparativa per una alleanza da taglia per l'intera Regione. Alla conferenza dal presidente della Regione, alla Regione concretizza plirs projects en plirs sectors ed en la strategia regionale. Concret, vai 30 rauter era per garantir las plazzas en la Regione, comunicescia la conferenza. Il projekt vin continua e vin anche inagiada en la conferenza per la decisione finale da Regione la tunche vin. Oltre da quai, alla conferenza approvai il quind dels preventivs della Regione, il quind annual sarà miglior che l'on avant, uscì che la Svisnanca survigna un paia e navos radunt 420 mili francs. In Svizzera, in Charles, 7.120 persone stanno sempre giù la fin de gener. Questa è ben uscibilera scuang mai da pilanciata della Dumbrazione il 1988, come dicesse l'Uffizio federale da statistica. 97% delle plazze in le spregiunte sono state occupate la fin de gener. Per cui, ponderescem plirs centuns da ingrondir o da construir noves, sco per esempio Luzerna, Zug ed Argovia. In la Gronda Britannia refusesce il primo ministro Keir Starmer da demissionar suenter la tirada da sia partita Labour alle elezioni parlamentari regionali. Tar quellas aveva la Labour pers 1406 mandats e le media scrivevano di un debacle historic. Avant ses collegas da partita, a Keir Starmer musa tenuta da combattant. El sapia che vler saiam frustrats dalla politica e per part era disillusionats da del. El viglia usa musar che quels dubis da varzia persona saian sbagliats. Guadagnata las elezions aveva surtut la partita Reform UK, che è critica vers la migrazione. La Coppa Spengler da quest'on è completa. Sco Sisavla ed ultima squadra vin il team finlandais da Ilves Tampere a combattere nel turnier dall'ultima findemna d'alon. Ilves Tampere toccia da pions dell'elite del hockey singlaccio ed ha mossa pliras prestazions fermas in nivel nazionale ed internazionale, come necessa la Coppa Spengler. Las ulteriore squadre sen Adler Mannheim, US Collegiate Selects, Frölunda HC, SCL Tigers e Sachapescia il HCD.
0: La meteo.
2: Oz resti ferm sur tracce per part poi plover, il confin de nai fetter ad 2 mm sur mar, fin de maumar velsa sbassa quel local main sin mm sur mar. La temperatura maximale è oz 39 gradi in lenge di nota, 14 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira. Da maun avant mezzdì plovi u naivi anc, durante il dì se tiri si e di fa bel aura con sulel sur tot en il sit. A Quira, tangi de maun anc per adunt 12 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La Regio Viamala vuol garantir plazzas in la regione con in alleanza d'Italia. E da Berna s'adosta la regenza contro critica della Commissione federale per la prevenzione da torturas. Quals temas da quest'ora gli la strais e per vos al microfono e Ursin Kadish. Buonasera. La Regione Viamala è in preparativa per in alleanza dell'amministrazione d'Italia per la Regione. Alla conferenza dei presidenti della Regione hanno concretizzato più progetti e più settori della strategia regionale. Tranter auter quell'alleanza con la fina mira da garantir plazzas in la Regione, come dice la conferenza. La decisione finale vuole la conferenza pigliare alla prossima sesida della Regione Latun che vigne. Oltre a quai alla conferenza approva il quint dels preventivs della regione. Il quint annual sarà meglio che l'on avant, uscì che la svisnanca survigna un paia in avos, radunt 420 mili francs. La regenza del Cantun Berna s'adosta contro la critica della Commissione federale per la prevenzione a torturas. La Commissione aveva criticato le condizioni in le pregiunze regionali a Berna, Vienna, Burgdorf e Thun. Tenor la regenza, sein le condizioni ad inastadas degnas din uman, scrive la regenza Setza. Las pregiunze saian bain suroccupadas, uscia chinsaia midanitz da certas localitats, edrizza en cellas cumplirs lichs. La situazione corrisponde ad una situazione straordinaria. Tenor la regenza fece la nuova pregiun Vizvil l'ura remedura a lunga vista. En la Gronda Britannia refusesce il primo ministro Keir Starmer da demissionare su interlaterada da sia partita Labour alle elezioni parlamentari regionali. Tor quellas aveva la Labour pers 1406 mandats e las medias scrivevan din debacle historic. Avant ses collegas da partida, a Keir Starmer mus sa tenuta da combattant. El sappia che Blair saiam frustrats dalla politica e per part era disillusionats da del. El viglia usso musar che quels dubis da varzia persona saiam sbagliats. Gudignat las elezions aveva surtut la partida Reform UK, che è critica vers la migrazione. La Coppa Spengler da quest'on è completa. Sco sis avla ed ultima squadra vin il team finlandais da Ilves Tampere a combattere nel turnier della ultima emna d'alon. Ilves Tampere tocce da pions dall'elite dal hockey singlace ed aia mossa pliras prestazions fermas in livello nazionale ed internazionale, come dicesce la Coppa Spengler. Las ulteriores squadras en Adler Mannheim, US Collegiate Selects, Frölunda HC, SCL Tigers e se ciopescia il HCD.
0: La meteo.
2: Oz resti fern so tracce per par poi plover. Il confin da naif è radunt 2 mm sur mar. Fin da mamma vels sbassa il confin da naif local meins in mm sur mar. E la temperatura maximale è oz 39 gradi in lenge di nota, 14 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da quira. Da mauna avant mezzdì plovi unaivi anche durante il dì se tiri si e di fa bell'aura con sulel surtut e nel sit. E da quira tangi da mauna anche per adunt 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sinils outs vin la naif, sinils pass dal Spleglia, Malögia, Giulia e Fuorn e si da quintar con naifs in via e sinil flüela e in ciadainas obbligatoricas.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions ciatais sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR cun semper verts hits e scubridas. Musica non-stop.

0: in bell in desdi cun la musica ter RTR.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: per mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: A Berna s'adosta la regenza contro critica dalla Commission federale contro torturas. E sin las Filipinas è la procedura da destituzione contro la vicepresidenta in pass Pilunch. Quals temas da quest'ora gli è la squatter e per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. La regenza del Centum Berna s'adosta contro la critica della Commissione federale per la prevenzione da torturas. La Commissione aveva criticato le condizioni in las pregiuns regionales a Berna, Vienna, Burgdorf e Thun. Tenor la regenza sa in las condizioni ad ina stadas degnas din human, scrive la regenza. Las pregiuns saien bain sur occupadas, uschecin sai a midanitz da localitats ed rizzaien zellas cumplirs lits. La situazione corrispondia però ad una situazione extraordinaria. Tenor la regenza fece la nova pregiun Vizvil, l'ura remedura, quai però a lunga vista. In la Gronda Britannia refusesce il primo ministro Keir Starmer da demissionar su enter la terada da sia partita Labour alle elezioni parlamentari regionali. Tra quelle aveva la Labour pers 1406 mandati e le media scrivevano di un debacle historic. Avanza es collegas da partida a Keir Starmer mo sa tenuta da combattant. El sappia che Blair saien frustrats dalla politica per part era da del. El naviglia bec demissionar ma va in comprovar che quels dubis da varzia persona saien sbagliats. Gudagnat las elecciuns aveva surtot la partida Reform UK che critica vers la migrazion. Sin las Filipinas ha una procedura da destituzione contro la vicepresidenta Sara Duterte prendi l'en primo obstacle. En il Parlament, alla Ciombra Gronda, approva di instradare in tale procedura, manca anche la decisione della Combra Picna. Incontro Duterte dati pliras remfaces, trantar autor vai per abus da daners statals, però era per supponidas schmanaces da mort versi il presidente in uffici. Duterte sezza refusesce tut las remfaces. La figlia dell'anterior presidente Rodrigo Duterte va la sco candidata valabla per le elezioni dal presidi il 2028. Plirs stadis dall'Unione Europeica e l'Ucraina din na all'anterior cancellier tudesch Gerhard Schröder sco intermediada in la guerra in l'Ucraina. Tenor l'incommenzata dall'UE per l'exterior Kaja Kallas e Schröder sta in lobbyist firm de per firmas statales russas e di uscia che Schröder na sei abic independent. Era il ministro dell'exterior ucranais refusesse Schröder sco intermediader. I detti anche autors che possian representar l'Europa. La fin demna aveva Putin menziona in eventuala fin della guerra e proponi Schröder sco intermediader.
0: La meteo.
2: Il è fermo retrac per part poi plover il confin da naif e tradunt 2 mm sur mar. Fin da maumer velsa sbassa il confin da naif local meins in millimeter sur mar. La temperatura maximala è oz tranter 9 grazie in lenge di nota, 14 grazie in surselva e 16 grazie in regiun da quera. Da maun avant mezzdì plovi u naivi anc durante il dis tiri si e di fa bell'aura con sulegl sur tut en il sit. A quera tangi da maun anc per 12 grazie.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione, signor Zautzwin, la Naif. Il pass dal San Bernardino è serà per raggiungere la segertat. Sur il pass dal Flüela è in cedainas obbligatoricas per tutti. E con Naif in via, è da quintarsi nel pass Spleia, Malögia, Giulia e Forn.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
1: Con scovridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: Mes radio.
1: Mes radio.
0: Mia lingua.
1: Mia lingua.
2: Mes radio.

0: vus al puls della musica. Dal sempervert, sur il hit, finter la scuvrida.
1: RTL.
0: Usci variat, scola vita.

0: Jai per els biars e les biaras in jamna un paupi curta cusitada. El di d'ascensiun stade von porta se capesce che els biars e les biaras miren per cui pi probabil già an avon cumplege sin inni dus dis libers quest jamna. Els fans de Balapai pi probabil miren pitost an avon sil final. Ai va puspe per la crune del Balapai Grigiun, el final dels omens de la Coppa Grigiun combatten la Djevdia Valposchiavo Calcio contra la US Schluin Ion, a quera pel tetelsco campions Grigiuns. La USSI, che gioga la terza liga ai defensura de tetel, a Valposchiavo Calcio, che gioga in seconda liga a Gudignaula de Vosega al 2022 al tetel. Adels volen se capesce che quel turni puspai el Grigiun del Sid. Roman Dobler amra una vons in quella partita cui attaccader de Valposchiavo Calcio Mattia Cattiani.
1: Valposchiavo Calcio è cresciuto durante gli ultimi anni il ritorno in seconda liga ad una ferma squadra da questa liga. Attualmente Valposchiavo Calcio su in piazza 4 della tabella be 7 punti dal leader Montlingen. Valposchiavo Calcio mossa una ferma stagione in seconda liga e mossa quelle buone prestazioni erano la Coppa Grigiuna. L'attaccant da Valposchiavo Calcio Mattia Cattieni.
2: Auch in dieser Woche sind drei Spiele und dann müssen wir wahrscheinlich auch Spieler rotieren. Das ist unsere Stärke. Wir haben eine ziemlich grosse Mannschaft, aber alle mit Qualität. Und, ja. Hoffen wir, dass es passt.
1: Les himnes in giucisaiu les partides de la Coppa Grigiuna sunt intensives. Daunter es jös de campionadi, ci sun la fin d'emna, juon les squadres grigiunas ad un erin marcur diem una partida da K.O. de la Coppa Grigiuna. Tra jös infra da d'un emna, pretenda da strenaders ci rotescen appunto cusio aders.
2: Es ist nicht einfach, weil während der Woche spielt man die Cup. Und dann hat man vielleicht drei Spiele in einer Woche und dann ist schon, muss man schon die Spieler ein bisschen wechseln, weißt? Ein bisschen rotieren und ja, das haben wir gemacht.
1: Fin da qui è con success. Ein til campionati a Valposchiavo Calcio guadagnata las ultimas quattro partite strais. Ed ein til mezz final della Coppa Grigiuna non a Valposchiavo lasciar zebe schlerigna ninguna chance e giusta guadagnà con 6-2. Schlerigna jo però il campionati in quarta liga, quai sun di mena duas ligas plus bass. Schluin Lyon, l'adversario ante il final della Coppa Grigiuna, jo in terza liga. I Valposchiavo Calcio sarà avverti. Mattia Cattieni.
2: Die gegnerische Mannschaft kommt sicher mit mehr Villa rein, weil die erwähnt die bessere Mannschaft schlagen. Und dann haben sie sicher wahrscheinlich ein bisschen mehr Motivation, aber das mal haben wir gesagt, jetzt spielen wir wie ein zweiter Liga-Match.
1: Valposchiavo Calcio vuoi ora contro Schluin Lyon sco contro gli avversari ci ha un in seconda liga. La squadra votò revancia per il final persa va un traionz e der ci ha guadagnato la corona da Balapè Grigiuna. Sco ci ha un fatto qua l'ultima ada del 2022.
0: Roman Dobler ha riportato il finale della Coppa Grigiuna di Balapai e ci ha la Djevdia della squadra al finale dei Omens e si capisce che noi udin al prossimo dies lui è un in prevista ort vista dei avversari del Valposchiavo Calcio la US Schluin Ion. A questo già stau del magazzin de questa sera Samuel Sosai è stau responsabile per il contenuti e sincadisce per le novità. Mio nome è Anna Selina Quinter e quel magazzin è un fleiss etrenus LRoid sin rtr.ch ni è sulla applicazione Play RTR. Adio, resto la un con vous per la prossima ora, quella è musica, Ramoncia, Jai Skojai, Katja Wolf, Marius De Florin, Asnuk.

seid cun Smooth Operator. Grand success e grandes emozions. Clara, la proxima mesura vai ca per sport e lusa capesce quei quasi de se sets. Ma in quel cas, eisi propi de quelles historias che van zaneu a crec mincina mincina a cor. Capitades per l'ine ier el final de la Liga e la Spagna et per l'autra el Stadis Uni neukin om a teniu l'empremischun che aveva fatg a sa mumma. Se vous êtes aux merveilles, lo stai tor vit l'under. Al microfono è Anneseline Quinter, e ci vis l'vus in biendis di sera. Ecco cau ai David Guetta alla Bibi Rexha. I'm good.

0: La stubeta gang cun Göschenen ai Rolo. Bella pai ai emozions. Plagee, ni e frost, si dat in gol, ni l'equipe preferida, ni als adversaris gudognen, ni magari a Greta, schal schiri pren in a decisiun ca plai semplemein bo. Ca tristezia, allegria sa magari esser fece de tier in de lauter ai samosau inega de pli ir. Al final de la Liga, al Classico es ist Stau, El Camp Nou, Barça encounter Real Madrid. 2-0 e qualius alla fin la fin finale, con quei al titel de campion ius a Barcelona. Emozionale e quella sera d'anton surtout stade pel trenader de Barcelona, Hansi Flick. Kadic?
1: This is the best thing a coach can have. I have a fantastic support from my staff, from everyone in the club. And this helps also. It's really like a family.
0: Sia equipa a su team sagi al meier che sapi s'immagina sco in famiglia. Ad exact per quai altre nadre decidiu de parter con sia seconda famiglia quai che capitau en sia vera famiglia. A jom da 69 veves reuniu a un avonel giuc la demaun in telefon de sia mama che siu bab sagi morts. Avon el giuc ai per quei adau una minuta de silenzi, de la varte dels giugadurs ai un suentel giuc, per exemple del defensur Pau Cubarsi, che la victoria ai dedicada all'intera famiglia Flick. A tascia esi magari è la veta, a bomo el sport, tristezza e allegria sa e exister tot el medem moment.
2: A Bruno Mars con I Just Might. Oh!

Katie Tunstall mit Suddenly I See. Die in Schwart im Wieselfilmament letzte war Force Bo grad Grand Gauche de Premier d'Or questa sera und das Chappes de Cour a tre in Runde. Mo plievdja fadja bialza bialas, dins Jessil Mainz, basta chavus, du resus forse a un intectic motivazion de tutine i judo rimna pas questa sera se di cunia spaz ni tutine fos concurrer. Malgrat chi stat forse busci scet, lu vai us la perfetta motivazion per vus. A quella motivazion quella ai nom Arda Sacchi. Arda Sacchi, che in Tudest, Venture Jones Weiss de Berlin, ad elle Curius a Curius. A zarbumo 30 km, bo 1 km.

uma insemen in glatsch. Silviadia staus combinaus cun en qual strapazes. Memi pauxien, temperaturas de tocken giun conte graz a se capesce malz de per tot. La cursa de jom de Venture Jones a je venida filmada, 100 meli persoonas han persecuitau live la cursa de Zacci. Se capesce, quel che la faccia è proprio incredibile, a quei due si è può essere la fine mira, ma ci sa forse chi motivesce di tutina in l'auto di voi di prendere la cagione d'oz e giudò a godere a cuore in te che non è spazio in Porto Bocco, semplicemente se monta un po' e si è osbocato Laura Kintz quinta. Ma io traccio il... Schella, du mignau e da ciun conte, grazie. C'è lo intec plievge. Ni bo?

0: per RTL.
1: Ja, jendisch di sera, perché ho vinto la servesta del dì, mio nome è Alexi Baseglia. A Prinzels è il movimento della montagna del Terenza qui è taus fecch. A sco in ragion vale la galeroia de drenaggia, che lo besce de manana ven bia aua o della montagna. I si tratta di applica mille litri aua per minuta, per dire in quai media 1,1 milioni litri. Scoia veniu informauots en circa in tirz de les rosnes per la drenage furades. Ion che vendu a l'ullentira galeria de drenage a Prinzels e Serafin. Nus restain el grigiun central. La region via Mala fa patratg sur de l'administrazion de Taia, dentro auto cu la fine mira de tenere la region plazes de lavur a la savida. Os a la conferenza dels presidents de la Genifischneunkes de la Region Via Mala se cusseiada ad a facci una votazion consultativa. La decisión finale per tucon l'alianza de l'administrazion de Taia duai da in una proxima conferenza dels presidents ja tunca vin. Ricord de les perjuns svizzeres. La fin de gener se seven plique siat meli persones e les perjuns. Novantas jahrprecien dels Platz jen stai occupai lu, annuncia Uffizi Federal de Statistica. A schibia perjuniers e perjunieras ai mai dau en Svizra de pilanciata de la dumbrazion jon milienovcien ociontoc. Per quai ponderescen plirs cantuns de Begiao ni de Begiao de Nief perjuns. Den trauta Luzerne Zug ad Argovia. A pel sport tona Nusel Grigiun. O sen conoscins tutte squadras che datano il dezembre che vin la Coppa Spengler. La squadra finlandese da Tampere ritorna su ente pliche c'un conto onze tavau. Schon in conoscentern sper il Davos Victor il HCD, Adla Mannheim, la US Collegiate Selects, Frölunda ad als SCL Tigers. Spezial o juonti alla Coppa Spengler, il Team Canada ai boda la partida. Lanciata del Mainz aveva als organisatori annunziato che si è bogartiato di prolungare il contratto. Qui è tutto per oggi, io diviso vino in bien temps con il mio programma.
2: Pregau la sis in ondas romances all'indice di sera. Magari hai l'edigis già non indica se essere stoffis, lanciata dall'amna alla fin di amna a un lunch ne ven. Oz hai sempre un autor e lei è un fede tir con un senza che specchia. Si mens per als biars de vus, pi probabel dis libers, ens che d'incas menus ecca o planet in virs la sera sonja, as fundrein a un cuort el mondels cors. Al microfono è Anastine Quinter in a pacifica sera di Vigel.
0: RTL Unic. Simpatic.

0: Meatloaf con I'd Do Anything For Love. Quest'jamna è la grande fiesta, abbiena alla fiesta de musica federale liug. E diverse formazioni grigiunas, ein della partita, sco per esempio la musica instrumentale de Savognin. Con el, con els, con la musica instrumentale de Savognin, è il hosp del profil che vous udisce questa sera della partita, Renato Netzer, che è vice-dirigent e che vien a manà al marsch alla fiesta. El setz su una cornet, un instrument che se vese bonament di che ha già una certa tradizione della famiglia Netzer.
1: Boh, un setz va. Beh, proprio una grande scelta. Io vedi bappa e mamma, ci sono bappa sauna, la mia mamma è il cornet. Fra Arvilla e Enrico erano prendi il cornet e di Masano fa posauna. E allora, da un sezzo ne vado oltre. Un sezzo levo su una batteria, perché sono invece meglio per la roba per portare un turno. Allora penso che per l'instrumento di pipiccio, allora per il cornet.
0: Ad Elsa di mai staus mal deve prio quella decisione per il cornet di il Juventus Rumiran. Musica instrumentale è il suo gran hobby, ele è un ele brass band de Cazzis, a denief è la Swiss Army Central Band.
1: E antan schon dus monza brilli già in tozzo dus angal notas, da jetz a noi schon ben una grande differenza. La differenza è ci anti militari in sei usce den nos furzoda da essere allo. Allora in soia provas con tutta la jocca e poi si esercitare tutto ciò che si fa la fine. Non è un'unione di musica, a schiela e ogni l'altro ci mangia, allora è schon da guardare ciò che si fa la prova.
0: Suona è una grande passione al profil di Tony Polterra in discorso con Renato Netzer e di Svuscao dalla Mesa. Ni dati è per voi, cuedine che voi slice sin rtr.ch.

Gemma était cool de la Zoemé, nova musica che ho in nostre ondes. E con quella è venuto Plaunet Temps per me. De prengo mi au parots. Al microfono per voi era Anna-Selina Quinter. Ti vedi la voce in una bella sera che ho in nostre ondes. Ne vende la mesa, dati per voi al profil. Col hosp Renato Netzer, che raccuenta da sé pissiun per la musica instrumentale e il setz ai part alla Fiesta Federale da Musica a Vienna, con la musica instrumentale da Savagnin. Scheisse mi a curt, in una bella sera, apprendi Pacific.

0: RTL Il Profil.
1: Che tungil savens der mis giast da dots, curcel exercitescha e scolda its lefts personal. I cornet, du scheie e clear, il profil de dots nira d'esser en profil cun blera musica e la musica ci stat entenil center, en special la musica instrumentala. I profil de dots cun Renato Netzer, vance seisons da Savognin, mis num Toni Poltera. Benvenia il profil.
2: Benvenia.
1: Si gian gist an la materia, Renato Netzer. Perché gist il cornet?
2: Boh, non so se va. Beh, proprio c'è una grande scelta. Io vedi bappa e mamma, ci sono bappa sauna, la mia mamma è il cornet. Fra Arvigli e Enrico erano prendi il cornet ed in masano fa posauna. Ed allora, da, vi non so se ne avevo d'altro. Non so se levo su una batteria, ma io sono invece a mangiare blera roba per portare un turno. Lo penso che per strumenti più piccoli, lo più cornetto.
1: Ma è stato un ricloce la piglia cornetta per la batteria?
2: No, invece non è. Io faccio tutto da portare in turno la batteria, ci va in concerto, ma allora manca anche l'una parte.
1: A Nenemda, la festa federale da musica a Biel, scusate con la nervosa data?
2: L'è invece anche proprio da turno. Tra me viene piuttosto tardi, i play più ci sono in tribuna e vanno da suonare da... E se c'è un soletto in solo, allora vinla.
1: Avanti Nemda, è stato Nemda a militare, a suono lo, c'è che tu smonti musica da militare e musica instrumentale a Savognin, che è, a ci mangi, dena faccio un mezzo profis di Neda in militare, a ter la musica instrumentale a Savognin e i likes, che sono due smonti, a ci mangi, tutta differenza.
2: E intanto sono due smonti, per il gente, tutti due sono notte, da ieri noi sono... Ben grande differenza. La differenza è che anche i militari in sé sono forzati ad essere là. E loro in sé hanno provato con tutta la gioia, non si può esercitare tutto ciò che si può fare alla fine. Dentro in un'unione di musica, a schia là, e ogni l'altro ci mangia, allora è sono da guardare ciò che si può fare la prova.
1: E se c'è un militare, l'anno passato è stato un militare, cosa non è della domanda fino a sera? Ebbè, li c'è nozze, sonnezze, finci vignor delle orecchie.
2: Il problema fin della domanda è se vi insolvere fin la cianna, e se vi da far prova, eh? Se vi cianna, già inizia loro il pleo beverin.
1: Vordani anche in direzione Biel, la festa federale, la festa della musica federale, con l'unione da musica, con la musica instrumentale da Savognin. Musical, mangi, e se spronz?
2: Boh, musical manch pronto, jetzt me pare schon, ne? La domanda un po' la jury cati madame pronto, scuia, jetzt vignor.
1: La jury che l'ho otter meinis ni, o sa sincero,
2: ja. Ja, manch, ja.
1: Schon, also ich könnte dirigent, a vice dirigent in sei, per was dia, du sie schon stop.
2: Also ich als dirigent im Profi, letzte Kinder, bei per was dia, cia, ich sung, lo, che l'ho schon ci stev, cia, fisik, proppa da faru scheia, ni forse rotter. Aber schon zwei Jünste, es ein paar Schwadien, et si la Jury an otter meini, an in otter meini.
1: Per el, la Festa der Musica Federale, che ci fosse mezzo stark, manche Saisons, je Premiera per el.
2: Je Premiera, ja, che l'an prima già, ci pose grad in a Festa der Musica uscea, ja.
1: Allons, fini, forse anche un po' più nervux, ni eba, in dus dex avant.
2: No, è un po' extremo, no, sono piuttosto un po' nervux, che ci va vordò. Ci c'è tutto la categoria e la terza categoria per te sono 4 partizioni perché c'è i blers e loro vici da questo fa come la recruta dirige in un'altra musica o da c'è in tenersi una soppia da principal e zungono loro i solos e loro pensano, ah, i sangue sui calzunava lo sto facendo ma tre rende un po' ciò altro, sì.
1: E c'è ancora la concorrenza di ascolti di sport alla fin finale, è
2: naturale,
1: eh?
2: Per me sono
1: Da musica, marciar, instrumenti, erano anche discorsi blair durante quel profilo, clear. E adesso vengo un po' da pre della persona, Renato Netzer, il giovane da Treis Mazzi, vengono sentia, l'antica famiglia è engagata musicalmente nella musica instrumentale da Savognin. Adesso è stato clear, ci dà per lui un instrumento. Non ho mai pensato, io voglio anche mi angosto da suonare, se c'è.
2: Allora, lanciata, erano stati clear, Tot zu Namen, ob man so gewusst auch er.
1: Ja.
2: Zio, allora, gucci sono in Tampi wie, se forse in la 6 auf la Klasse, avevo lo schon beppe, legisch na massa gosta sonar. Aber lo aveva bung, scolasts a musica, che es nalo nida motivarme. Ci sono niente la musica da sua nina, allora erni miglior. Ci ho anche potuto giocare, se non c'era, allora niente toc miglior. Allora mo, senza degno motivo, eh.
1: Schon sie wieder motivar in juven cinci se avla classe ciò be plegost ci dori per farsi al stad vet londer
2: i crei ci dora c'al vonte nella musica e sto be exercitar ci su let si sperci te stent nella musica pos forse ne fare un concert vasta bevere in civi concerto dras ne den platz concert scu dalla scontrada su ogni che schon che lo schon cool a concert che sfonner plajecker
1: Schutz descrivesse sets, gen las fermezzas e c'en las deblezzas da Renato Netzer.
2: Boah.
1: Sco tip, caracter.
2: I pens, c'è una fermezza sarò quinta, ci sono fici disciplinò. Also, i ci vienza c'è allora stunger ved l'ondre, pro da tre trasche, una deblezza c'è sa, ci sarò un po' una testa d'eira.
1: Sco giuven della famiglia in sto forza ir sottore, c'è in sa testa d'eira, ni in spo forza da c'è il mang salubec, per fin de ple scu cratsch della famiglia c'è scu sotterel stui sottor dits frars pivils ni podil salubec tot ni da ple ci zoters
2: ja sottor jesso so be gist abri pains ci vero schon ai vero schon che lo i va hat wurde ju schmeiz ci svids on fatsch ci verschaven na grasche don sala sche ci fer vai wurde ci schon fa fallo et lo vai pro da farmeier es un beni chift ant et ins sto halt morder da plains war da juper exemplo si va per musica ins war da ju frar vich ci alza tot zu nar lunt pains per ce sa i che bech lunt tranesh en tog da plech ci ci el fer event la mademo vi det no
1: es che un motivo cal cas
2: ja
1: da testa de ira quasi sku motivation per nix bi un sti frar
2: Oder nicht, Madame Jungs, erschien sehr katrons bei Juven.
1: Alle, dann sehen wir, da wird es, die Banken schon kann, die es andere, es weg, rajunt, kini, wird falsch gehen.
2: Ich sehe mir, da wird es, Frangen, das ist so nach Höchstglas. Also, in der Musik hat es Höchstglas, jetzt am Wauschen Match, auf einer Meere.
1: Gefiss, per exemple, ein Grisjung,
2: da hat Ninja.
1: Ninja?
2: Nein.
1: Ein Schweizer?
2: Ein Schweizer, da hat die Kinder, die ist Kinder, das sind sie schon tun, ne?
1: Was sind die Militär, die bitte die Klasse la Piota?
2: Nein, das ist für mich Höchstklasse, proprio che si vuole la Konkurrenz der Schweizer, e sungen in la Kategorie Höchstklasse. Jetzt ist für mich proprio Höchstklasse.
1: Proprio die Konsequenz, che la testa dire, che lecker, che la essere ambitiös.
2: Also, si vinien der Weg la puse bladat, e die bitte die Schmenge junge da vent, ni rossa pirkela.
1: Schkui, che jetzt mein Schku Juven da vente Saisons ins. S'interessa per astrologia.
2: Jetzt sapevo già da far quello via detna ni quella persona ci inseva ros per esempio.
1: Quella persona?
2: Isco persona bella na vot.
1: Bella na vot.
2: Ja.
1: Da si is a mi che senza da zodiac di tiradoc o de quel dezember e co vin dec di tiradoc ci sia attiv, cioè sia dinamic ed er fitch direct alla mode maniera. Toci che un po' la noda. Il tiradocr.
2: Bo aktiv, probabel schon, dynamik. Zai, aber ich denke schon gesagt.
1: Ein bisschen Coach Potato.
2: Nein, jetzt bin ich proper, nein. Wenn ich schon gut gehen darf, ich schaue, zum Beispiel wieder so ein Arlo, wenn ich kurik, nicht schlivier, nicht kum velo, dann wir nicht gut gehen darf, Tours.
1: Und in der Mode Manier, fix direkt, weil ich sind diese Prädiskurse, so ja, fix direkt, ein bisschen direkt, ein bisschen Pein,
2: Ja, jetzt, also ich denke schon, ich bin ein bisschen ein bisschen in der Boi, aber wenn ich wie uns, das steht ja schon, das steht
1: ja schon. Aber ein bisschen Menschen, Diplomatik, oder denke ich,
2: Ja, in certain Situation so, ist schon ein paar Diplomatie, ja.
1: Die Chefs, natürlich, manchmal.
2: Oh, nein, ich denke ja noch.
1: Nicht so wie die Dirigenten, wenn du die Tunge schaust, vor allem ist Diplomatik, weil es ein paar Benotten ist dort.
2: Ich finde es von mir, seconda Probe, dann sei la davanti, dann sei direkt, Teas und auch. Falocche, posso graciare, tranar.
1: Allora, capim beple lo treda.
2: No, senza ruina non io.
1: Vim però, erdeci di il tiradoc, c'è il seia, ni c'è il veggia, paca pazienza, c'è lei far tutte nori agia nas, e son prest mengia idealistic. Che vim, erdeci di il tiradoc?
2: Also, far tutte vi agia nas, a mince cas, vigis beggi intorno a c'è l'abitazione con mis bappe, dis mis frars, Und dann habe ich schon meine Idee, Also so weil l'abitazion scho minchi de ci va gia, so ni da metter tras totes.
1: Frasi bab leben oter far.
2: I bab leben faru che ja di faccio che de am fincelo do se e do fa che ci leif.
1: Testa de, che prospettive positive.
2: Eh? Leben na testa de allora hal un po mender. E ci va per essere un po meno exact, lo ir sera vang bei tosur Londra, de va panto cena de blezza de meci sun che lonte che lin menge exact e vi proprio scucci. Scucci visto in Nicola fin. Et Lorenz d'ora hal che lo schon gist un po time von fin in zelo.
1: Allo to ci l'astrologia io sen galo scio. Fit superficial gist de cosa tu dietro.
2: Para ci vez da maligera ainde.
1: Sai se quanti dis details. Renato Netzer. E a minci cas incende zodiac eure moto da vete e di tire doc che il moto veiva più gente non usi to, sen va becci che mainstream. Prova da fare un po' erchilo otra svesti. Usi tu.
2: A locale, lo forse l'astrologia per me. Lo so, lo so, io sto guardando un po' le mie routine.
1: Ma non scu molto, non spede che uscendo vesi da Weber. Renato Netzer, sono in diverse formazioni da musica instrumentale, monta che già becci in stella privata angal musica da Sturz, angal musica instrumentale. Scu descrivesse il vostro stile da musica, ci trezzi più gente?
2: Also, Bei Boot, ich war ein bisschen bei Juven, ich war ein extrem Metal. Und ich habe eine Musik an der. Und aus dem Plan Edwin hat er ein paar die Tod gegeben, da Metal, zur Techno, zur Musik instrumentale. Ich habe fahr da den Tand der Wuch, ich habe da fahr ich mal da das Polka, so lot er lehnt ihr mal den Gal Polka. Okay, ja, du kannst dich dort.
1: Aber okay, außer die Festbänkler zu kommen, wie war nicht per se
2: Ja, quel è ir a tallare un concerto ad els e loro hanno detto che tocca l'opo su puo calcolo con Gabel. Se vanno ad atterlo con coffer, se proprio atterlo a un bagno, ma penso più cucimei della tonalità dell'ufficio. Non si c'è per presto per la gallina.

0: Il profil da Dots con Renato Netzer e dos lines in discorre dalla parte personale an connex con la musica. Renato Netzer, quantas uniformes pendono a cimanc a cia delle diverse società di musica? O l'hanno survista?
1: Dus.
0: Du, angal dus?
1: Una da cia, una da sognin, e cala da militare, a berletza, d'ora strucspli. I tenu a.
0: E tenu a, che è?
1: Alex nox vanno usci, nox rogni in speciale, na coach, non si vanno da degre, vanno in concert, allora, che la vigna loe, la vada, e sobra, per si vanno in zorbagn.
0: Ma sono già un po' desillusionato, se penso che fosse più uniforme se in galdus.
1: No, più, che lo vengono a girare ora, se no, per esempio, sto già un relance, ed era già panna dozza, ma, bah, sarò già un radon di gens. E allora l'uniforme in surveniva, se con i concerti passano, si è stata una voce, allora.
0: È flott, che cosa, sa?
1: Ah, oh, yeah. Vince a casa, yeah.
0: Uniformes d'uso, cornetz?
1: Ja, la vigna loro schon da ple. Iva tre cornetz, iva un taschencornetto, una trompeta e un flügelhorn.
0: Also, per toccare, c'è nia idea di instrumenti. Un cornetto, non so se immaginare, c'è la ora, però c'è un taschencornetto.
1: Un taschencornetto è anche più curto un cornetto. Che un cornetto c'è un istruclonzemone in
0: un cornetto to go.
1: E vai or quasi, scusi, non si vede tanto di suonare, marciare, non si vede a terra, e allora non si vede istruclonzemone, anche non per la mesa data, e allora non si vede in tasca cornetto.
0: Ok, vi dovrò, le società?
1: No, che lo

0: Musica sind survenivi anche in cornetta a disposizione. Schel zunga tant scucci el zungen se vuoi probabel compra setzel. Kant heikel in sei kun compraren.
1: Ich wong am Blidon cornetti, oh. Treis. Ich wai pi un prem, kaldi militär.
0: Ja.
1: Ich setz du zunga beple schi heikel. E dos kalt ci va compromets. Da letz in solo schon da plekito. Aber je, tu tenia jen in instrument, ins dora prest minch, second del, oren z kuras. In so ist gut grand tun con el che che bung che che be bung do ju mezza me lang mai in
0: jetzt war schon cerne in den chins wadil
1: ma con zwar den po different das cho so si iva wo do play se tung sku chi tunga chi tunga po galandi da der cornet chi schin san cheva su nartung is con una trompetta lorn spu da ser su nar trompetta in sto be su nar cornet e ze war wo do canchun stel wo da su nar kambanchen swinde passar we se tung spiots.
0: Ma date con differenze in quel caso?
1: Ecco, date grandi differenze, sì.
0: A te pensi che ci portò il preach, date differenze in sé, limite in sé, date presbec?
1: Oh, se piccer ci va giù, sarò sto quinta 4.500 francs. E di spi buon marcese, forse 200, c'è lontano.
0: Un gal 200 francs?
1: Ecco, c'è da che si sentiva suonare, o 500, c'è lontano. Aber proprio bummer c'è, aber con che si insunga, allora che non c'è va diretta i tung rompo or.
0: Ai vos cornet c'è lo cernio se compro sets in primo, e sto calda 4.500 francs in se c'è 30 rai.
1: Io penso c'è 30 rai. Va allora beh gist. Also io provo ora calda 4.500 francs, ver beh sci in canto da del, forse pricio er gi do si, venzi che l'inci er beh sci in canto.
0: Che gide, che non c'è che c'è da pire da manca, tu stungs, ven sto, che degna far sets in quel sen, che ci portò ci sbucchini se già era monstrante cosa non so per mettersi einfach di
1: no i sbucchini se
0: probabilmente già è do la fin finale
1: i sbucchini sono poi perdere ore se don se don con proprio di fare i sbucchini la fin la finale e sono stelle a tirare se d'otter se il deis un che sbucchini allora sono proprio ora lo marci überhaupt not si sono pensi già è proprio ne da quella allora è bebunet la fin la finale va a spia in ci va a pensare che alza avesse circa esser ed va su no con quelle ci ho per cercerore su un'isse terremo de rungs e lezzamo dove quasi una paletta che ne da che davanti ni 30 buchins ed io pro di pro aror tots da lo erdo la si expertise ci va pe cun cinc perché se cinc va pro or ci vien va dec quel e io sa e fitto.
0: Ok, e in se vanno a un buchin per tutti gli altri cornetti, che è quasi il personale, che è quasi un po' di manco.
1: No, sono di manco, ma i sono semplicemente degni con quel. Oltre 100 militari, lo vado su una trompetta, lo adoro un buchin per una trompetta e poi c'è un cornetto.
0: Un buchin di trompetta, un buchin di cornetto, che differenza mondo?
1: Sì, che si va un po' insieme, no? Un buchin di una trompetta, va, si mi sbaglia, becce anche un cornetto.
0: Contrario fa schon.
1: E che di cornetto vanno una trompetta, aber le mangia piccin.
0: Aber c'è un cosa, a degna cornetta, dosa militare la trompetta, e che greve da midaros di bocchin, sa desiger, la bocca, il slef, sa desiger vede un bocchin.
1: E, jetzt natural, c'è tempo, e ci sono trompetta, a midar la cornetta e la trompetta, vai a besci fa deia, perché ci bocchin della trompetta un po' più piccin, allora non si dovrà più paca forza. Lo si sono a blare trompetti in sperla la forza e si mette anche nel cornet e che beggist e c'è di più ottimale.
0: Cosa la vista personale? Se la vista personale in quel senso è che vanno con questi strumenti, con questi bucchini, quasi una filosofia per se stesso, con questi bucchini e gli strumenti. Alzunga, non è lanciata in differenze un jungs, se che la brass band chazzas, e la musica instrumentale saunin, e team liter vo er agidar or scue che la decen santan chat scu in juven de chitarra skin de jons e i bel de sonar ant en gruppo di pants che io sa come je sei sons che denio sheia i bel che è i bel de sonar ant la formazion
1: bel exact modem i va i vinger gugenda la provos con chance svanza la domenica sera prova la che lines pants schon no stessa pigugenda chasse la poltrone vu de sank cicl in televisione ci curig giù chat se fa duzo mezza ora sprova aber pitar co cinze che giù in anche na plajek de sunar
0: c'è allora che ci fa or che plajek
1: ai sa be c'è exact ci fori plajek serve perché ci sunto ned sto che motivo a bri crece

0: farusche musica e ziusch ins pong farlas in un nivel un po' odo scuggiu chat, setz fa schon plaseg, lora che loin scattor, setz che colla mi limita, che covo beple. Lora cucinzo fitoi project, qui concert in Spagna, se javeda che costa lo schon a luvrar, che presso un penibel.
1: Il penibel vuol dire cosa c'è per prendere like, c'è cosa per
0: prendere per mamezza.
1: C'è un penibel per el, c'è un pezzo con un tungo nella cadenza.
0: E c'è un tungo, vuol dire anche dentro le scioce. C'è tranesce se c'è, a sten lì due stacchi, e dentro questi due stacchi, a sten tungo che il toccio smai, c'è tranesce se c'è da che da. All'em da fa che lì forse 30 jump, 20 concerti, se fosse faccio il duccio in già, e di concert vol, e c'è un bel momento. E se vuoi l'ora di concerto anche nella beach, allora pensi che colore sono le donne e penibili. Questo è il
1: allora, che ci sono in la musica, senti probabilmente che tu non ci vuoi beach. Il pubblico mi sente l'erce alle beach.
0: Ah, io sono già da constatare. Cioè, allora il pubblico, allora in plains pensi che tocci, che era bello. Se vuoi beach brutale nelle scioce. Avrei in plains questa cosa con il pubblico. O riese cose ne besci ter tirs.
1: Ne vende ja zu ganz differentes musiker sind da musiker instrumentale so nin, la brass band chatsa da der der la til spiel oder der der die militär. Das der musik der militär, ein bisschen manche musik der militär, man la Swiss Army Central Band spodek kosche ja i punkt kulminant ka la band di militärni e tutte le chat, cioè valutare la qualità di queste tre musiche.
0: Per me è un po' un altro mondo, l'entra tra l'altro la musica. La Swiss Armed Forces Central Band è per me là marciare in una show e proprio fare una scuola in Basel, e che non c'è, anche c'è totale altro, ci vengono in concerti in una tribuna. In zona suonare, in Zurvigna loro, per esempio, le nem davanti, avanti in svolta ai militari, in Zurvigna 4 pagine di musica, e dicono che la stanno prendendo da fuori, se la stanno prendendo da fuori, che la vincono i militari, e loro stanno mostrando come marciare le figure, se la stanno prima già ci ho fatto, che era agitò una volta, io ho dovuto concentrare sui fici, c'è pezzi mette davanti, c'è niente, c'è una pezza di direzione, e giù chat se allora lo vuoi allora proprio lo chance se lo ti sopcigna e sto semplicemente che ci testa la nuova ciao da me la già sto sti concerti anche nessun ardrec e lo sta in una chance e sto tutto c'è sbecca la chance allora lì entra le chocces
1: ad in seconda cosa la musica un po' scuola sport in stranesce per un punto culminante per guadagnare per fare una bella buona corsa che ti concerti la fin finale e che gesti in madem
0: per me sono Insomma, senza che vuole da beggi scucci sa toccia, e c'è un prezzo normale. E erbe scinos. Asso senza che vuole beggi den concert da lui, si vuole beggi or, e stroclor un'allarma. Apri a tutegni tranesce loro c'ha bleres ours, o bleres giais, ma dem du stacks. Si vince an di concert lo spezzo senza che c'ho, o drista lo, e deist che va trano ours or, che funzionesce os.
1: Ed era una cosa mentale alla fin finale.
0: Ah, è un vince a casa.
1: L'abbiamo detto un po' di militare, che la musica del militare, la central band. Il militare svizzero ha tanto che ci sa quattro differenti formazioni, perché c'è la central band.
0: Io oggi ho dato la Swiss Army Big Band, l'ho fatto swing e jazz da quella roba, e adesso è un po' scienzo dexlavetto a fare brass, quindi sono stroke sligger con le note.
1: Ok.
0: E ci sono dati anche i orchester, lo levo becce grime perché ci sono interessati a becce uscire fitch. Ci sono dati anche la central band, lo vado interessante a marciare le shows e la brass band fis erste fitch interessante e lo va decisione più perché ci va penso brass band possono fare la mentira vette. Ci sono sognini, ci sono chazzas, aber vengono la chance di marciare una show non so che non mai plavecchia.
1: E se non trovo di presentare la Svizzera agli esteriori, che non trovo di un po' c'è speciale anche, la fin finale.
0: Qui ci vuole un stipio esame, ma è stipio di vedere che... No.
1: Stipio di vedere che, è proprio un grande...
0: Io levo semplicemente un grande, non è da fare una show, eh? Sapevo che è organizzato, che vengono so ai musicanti, che vanno a marciare, in che direzione, e non è fare, che è l'antica esperienza, che è c'è. fit special.
1: Ok, di marciare, non sono anche discorsi, ma quando si va in direzione da Bila, la festa della musica federale, ma c'è la premedia, quando c'è la Central Band, also, la viene insieme, si può dire, i smigli della Svizzera, anche nella formazione, sto San Stil, sto fare un esame, ben minci un po' eclo, adesso può schon essere l'oggetto che ci ho presto, ci viene da nella formazione di militare.
0: Io schon, non può schon essere l'oggetto, Ich wollte nicht die Musik der Militär, sondern ich wollte ein Examen an andere Rekruten. Letztes Mal fertig, letztes Mal nicht raus, jetzt fahre ich eine Rekrute. Ich wollte auch für die Letzte, und ich fahre auch nicht ein Examen an die Swiss Army Central Band. Die war allora dei belli, weil ich dachte, vorher sind sie ein bisschen, allora c'è fast, allora ist er halt ein bisschen flott. Jetzt wollte ich für die Tosti Bgirl auf und so gut ausprobieren, simpel manch. Und lo provo, zio, ich sung proprio in canto da che io so.
1: C'è fallo il proprio project, perché in canto da in marciare, in sentire è completo altro in quel caso, che in altro mondo.
0: Che è in altro mondo ci marciare giubil. Giubil ins marcia. In Sanceva loro in so sede stack tambur, in sung si marcia, sede stack tambur, se ci in giavel in so tutto insieme da star salda. E da scena show, allora ins marcia, zio, to net ins marcia. Einen Duus kreis, ich wohne in der kontraren Direktion. Oder ich bin ein, der von Paradenschritt, oder Zaps, der Marschare an der Wos, der Fenn, in der Stadt, der Leute in der Krogschule der Schweizer.
1: Aber ich bin schon los. Der Play-Show hat ein paar Musik.
0: Und das hat schon, ja. Jetzt prinzipal mein Show. Und die Musik ist wie Tiers, aber die Musik ist immer scheiße, es gibt keine Musik für sie in der Wot. Also la show consistent set so da marschar e sonar.
1: Aber ist doch sein probabel peio sene da or bitchische greifs sku sind scheint in den Saal der Konzert. Also ich sto ja ist also sto ich sabe ich aber so ist ein bisschen simple stocks.
0: Also da la tecnica no che ci vo per la detta esperta che sind spoiler schere chasch ins wo militär bruche na show. Aber et tut denn marschar sonar wird dir sind che chicat extrem greif. Und dann ins sie marschen per Zaps, sie ziehen uns eine Korge, lange ins Left, sie bauen ihre Beschiebeinchen in so einer Degrapäden Tant. Aber ja, schon. Ich weiß schon, dass sie umlaufen können.
1: Aber sie sind in uns so Ort, okay. Aus der Festa Federale der Musik, Lemde Civin a Biel. Eike allora per Elan, kennst du spezial? Schon compreso con la Central Band?
0: Natural, ja. Könnt's. Nix von der Musik, das wir nicht, nix uns präparieren schon. Emdes, komm Ola, so denn ja, wenn es mit dem du stockst, steht das so eine Art, schien um eine Konzertmusik, jetzt sie war das, allora Parademusik, allora es halt, ist das proper Weg, tot le juckt, nincht ein Kommember der Musik, ist allora eser in Tanz in Post, na, bitte ein Galentander, ist allora eser in Post, wer kun la testa, und eser konzentriert, allora er schon, kein schon interessant, eh?
1: Per El ci vo al Central Band era io penso che ha che fa anche spera
0: no che il momento è che quasi principal ci marcia i versi van concert con chatto sì allora e zognin van zeran concerta perché schon non c'è di principal per me io spitost in militär ci vado ci sono sto in emda e ho spitost e lo vigna halt vigna sper calenda per si sto proprio ma concentrarsi in chicco.
1: Noi siamo stati secondi visti di musica da Renato Netzer e sono la lista di Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. Quindi perché già visti?
0: Ja, ok, io sei play venerdì o mezz'è, che ci va fitto l'urare, c'è in tanti auto, ma c'è in Natal, con gli auto ci mette se un stoffo, e allora lascia giù la sfanestra se vieni da domani, se sogni.

0: Gis sentia ILO, Electric Light Orchestra, forse begist musica ci ves osa spicida in giuven davant a 6 ans, ma se va in perce, vende de seira contra cia, mentre lo che la musica. E che un po' musica, cinzio, sono in eda con una formazione, forse ILO, adesso penso ben che te la scioi rang.
1: Che va? In Natal mette se allora lascia la musica tutta nende, ne da quella canzone, allora, che cartone, allora, che tunga bagn. Do sterli playella, ja.
0: C'è ci dasce naturalmente becmancer da discorrere e nem davanti la festa de musica federale a Bill da discorda che la festa. Vanno sentia ora è il punto culminante becengal per la società per la musica instrumentale Saunini per El Renato Netzer che il decio sempre già. Se il programma toce eri marciar e co è la responsabilità per El? El è vice dirigente? Non so specie se c'è vice dirigente fo eri la parte marciar ma tra voi sotto sei cosa che io sceglia.
1: E che normalmente è che becci cassa, non senti fizzi dirigendo, non da fare una prova se dirigendo è malzano, o mentre ci sono capitati alle malzane del concerto. E io va con essere nella central band, o il dirigente, e già guarda, allora ho tip top in griff, che allora adesso è il far, che è un buon per me. E allora io va...
0: Penso e io non ho un premio, ni una.
1: Io penso, Peter, io vi faccio un premio una, perché ci sono un gal... Am fin osa sunge denjengal marcio sco musicante mai proprio davant quel ci dat i sens curan chavains cura Elian Prem Zap.
0: Vrat manch optimal in se gigi fo militär entre la central band ci voppi marciare per la formazions ad un mier dirigent davant vein so gio bevecr. To militär in se fa ca formazions spekor mi in se ci tips a tricks scucins sto sa montare, anche il marcio. La finale è il marciare, il decenzante, il sede stacca, il tambuso, il sancevi. E degni madem?
1: Niente, sono degni madem, eh?
0: Stare in passo, e credere c'è ora.
1: E la cosa è anche quella che ci passa per me, ci persone madem lungs. E ci sono certe persone con la distanza da persona, una tra l'altra, da voce contro una banda, una mezzo metri. E Lorenzo l'ha da guardare quando è a mezzo metro, se forse effettivamente manca la fine in galla in avanti o in galla docente. E lo sta a dire di declarare alle occhi, perché lo più diventa strumento, guardare ve, c'è anche i tre lì e si va su un anno avanti. E che se c'è greve anche da declarare.
0: Che vuol dire che il disco avanti va a Biel tranezza da queste cose, a tranezza da pleci che io naturalmente, ma c'è anche a tranare.
1: E non si faccia mincia... Plena un'ora, ci va in prova, tutti insieme, lo facciamo un'ora avanti, sono tutti tutti, allora da clare il play, marciare, scucci vi, c'è ci faccio per comandos, ed allora provo anche con els.
0: Comando, per esempio, also...
1: Ja, in so un fisch, ed allora in so un premio da strubar, also un premio viene l'experte, allora in so da far anti grigiung e angoscien so das strubare de musica dach allo voni en setz anti dach ci un strubut expert in se musica instrumentale pronto per la musica da parada allo del ja bum wo vu dar tots vu dar scuci per esempio ci polge ve di mang drech ci mang sero scho dat ich naturalmente un pumpi pack sin so rizzo eint bagn zwinge la navosa lo del posanchever lorn se strube en se Musica Rumisberger Marsch con un chatto da tamburs, se struba e lorn zwei sequi fischt, und sie wins zwei jene dor con el contra drech, cane da metz, se lascia darel ins chiffel e lorn le imprim zap.
0: Al calcio esser in clear zap, che poi si impiace un po' a un cavagno, al calcio esser in clear.
1: Che sto esser i play.
0: Im
1: play dei je, ich sto esser in clear zap, aber ris und die meine ich sto esser in normal zap. Perché ci sono dei facendo clear zap, allora un pensa, ok, costa essere un lungo zap, costa essere un metro, un altro pensa, oh, ben meglio sul far. Allora non so se un primo zap è già una legge, piena di ucra.
0: È già un caos.
1: Sì, esatto.
0: Questo per esempio indica il tip salopia di militari, non trovate...
1: Che va di militari, sì.
0: Se c'è tips, c'è anche un prendì di militari, ci sono dare in avanti alla musica instrumentale da Savonin. Allora che tiene il crime death, per esempio, che di spassa... Aber la finale va bisogna li marciare in storia anche suonare ma del momento che per ogni l'altro forse una sfida da sa concentrarsi e crappe anti tacta entro la lingua se non tu ci ridretti un
1: Jetzt, minch ich Kasper Minch in der Schweiz, aber ci van prendi, ci giden, a me oggi do una massa d'otto spanza ci gida, una vot, ni pak, e ci in se sto provare da degre un po' in la genuia, ci in se setz dalla cinta an se in stat, in sei stabil, ci in se muainta lo bepple, ed l'ora ci in se vons clini in la genuia, in se rabeia nocche, ci vo picciunsch.
0: No, di vista di dirigente, o se combinò con il musicista, in se cosi, le differenze, tante differenze dirigenti. Allora, lo so, sono differenze dirigenti di Ioseneda, sa che di militare, a Ciazza, a Sognini, e le sets er, vice dirigente. Dati differenze, allora, la fin finale, io voglio dire, per suonare, quando mi hanno strubato da Rodinis, e che gli idoli, la fin finale, di dirigenti. Io vedo l'impressione che i musicisti sono saventi se ci votano.
1: I plelans a lanciata dalla sprova schon, ja? Differenze tra il dirigenz dati mons. Tranta la in codati da questi vignen personal, ci de nu scienza ci avesse ben specifico, te proxima già specie ci che jay, allora ins c'è tanti auto, ins pens, ma basins che stoia con su narcun. Ci va dati auto, ci son dec, no son gi, de vos dirigenda, chatsa, robe, let's calera, di velsch, Letz wo da war Junior, ich war in Gall, für schon wegen Ladette, ich war, das müssen wir noch üben in die Finger. Alles so, ich war es kommt kein Kalbe kontent, ich war es ja kommt Buna Luna, la proxima ja, ich war es dran auch tot, die ich war.
0: Also wir proper ein Psychologe, ein Finfinal, ein Dirigent, ein bisschen ein Dirigent, aber ein Psychologe, ein Finfinal, ein bisschen schon wo da, ich la Buna Luna, ich la, ich sei eine Buna Luna in der Sozietät.
1: Ich kriege ich ein Bun Dirigent vor, kann Bein, ich habe so irgendein Tun, wo E di crei 90% da che c'è un dirigente fa e scuccia il vantun con la jocht. Naturalmente di musical, comprei me con un certo tipo di musica e allora sono il monstro antarante. Aber in zona musica nella terza classe, allora in sto se avrei creare un tun con la jocht. Am porto in se profi in invece.
0: Vice dirigente isces, vuol dire che ci è potuto più tardi sorprire al desert dirigente sez?
1: Ja, io sono un certo tipo di jorze Oskui Profi ci vagn, per Kelon, Kelvin, minch seconda prova, di pos far minch otra. Io schon an c'è da far nara plagegr, aber i plagegr tu teni un pigron ci pos chantarse la sopcia cu instrument.
0: Ma che la possibilità da tolgi, oggi ciazza, snitter il militer, vessel, o la possibilità da sonar sets, a sogni in sorpiri?
1: La ciosa ci vi chantar da minch prova se la sopcia, un porto non ce la seia, e ci faccio presci pigu gente. Chantare loco i mis instrument, sonar, Poi forse ne vuoi dare da finestra, sti giri di ciò, stai stai davanti a dirigere, lo rast. E se vedi smengi tardi la sera, sto disis ci guardano su te. Vuoi per la sdige, allora forse un per ci guardano giù mezzo, o se l'ora, ma... Allora sto schon importante, ce l'ho davanti.
0: Ma sco cornetisti, c'è già il principal, also il prim esatto, cornet, also che lo è una responsabile data, la fin finale, dove vinterlo, vieni un po' forse vurdo, ma vinterlo c'è ci Renato Nezzersunga.
1: E in principio in sdei ci i principal teira la musica. Si letz vote in otter tempo, stoni sotter sa datar, si letz o i ce ci sti medja, bet stoni cas da spera sa datar, setz sa datar si tot sa del. Aber jetzt ist es piuttosto un po' che ci fa in den Brassbands da fitch otter formazione, per esempio la Sognina e lo Gref. Et eb, minci casi sungen in profi, poi resa ci sungen ed a total da spera. Allora, sungen lo piuttosto leci terla un bitch.
0: Aber la finale il principal che ci implai in un momento delle pifici.
1: Minci casse.
0: Non so, ti scrivi in zanti, il marciare, il essere a biel, tu sei dati scenari, se dei scipanzi, o se vedi a biel, vedi marciare, che mi dat notte, se sei, si sarebbe dormito. Ci fai in mente scenari, ci vuoi capitare?
1: Ja, in mente scenari, ci vuoi capitare. A lanciata ci faccio un sbaglio, ci marciamo invece insieme. Also ci start e be clear defino tras me jetzt im ender et si va da far minche mai commandos ad enent cert takt di marsch oder di stamburs et si fa ci sets fallo lo da tiran kan per punkt bi park di wenn sets ja lor un po dons in con la musica tot is musicans fis mer scho super fis am prem platz und si stella da wande fast spait Ed loro dati più pochi punti perché il resto è spiena voce. jetzt ins Vodjo Bec. Is Musikant sind schon dependent in Lothar, aber Dirigente halt so lett. Kannst du es erfragen, die Chose? Die wäre kein Fisch zu einem Stück hier. Lassere so ein Jind, wenn die Schule, wenn der Trainer, mein Frau, lasse ich flupen, wo dort der Vernäste, dann pensierst du es eben plötzlich dort schön.
0: Aber ich denke, der Trainer, er mental, er antispatratz, aber ich denke, jetzt, aber er proper viel Fisch und der Mann auf der Check, weil wir auch da persönlich ein Sentiment.
1: Ja, per so weg, schuci statt die Negra, schuci fast che, per ci i fasch und setz nin, schmeiz. Fissle mi fegne meire, ja.
0: So, du hast allein la Musica ci in un altro forse schon spezia avant la Musica della Formation in Marsch, il Rumisberger Marsch e partecipa allein quel Eclair, che è il vostro Tag de Marschar.
1: Ja, con quel Marschar in Jubil.

0: Ivan Gisantia, il Rummelsberger Marsch, c'è visto la musica del vice-dirigente cornetista Renato Netzer da Saunin, che il toc c'è la musica instrumentale da Saunin dirò a presentare durante il marsch, durante la festa della musica federale. Domanda, quant spontan isches?
1: Isches, beh, ci sono fin spontan. C'è beh, gis la mi fermezza.
0: Ma se lanciata, quando sentite oggi il bocchino, perché il più cornet con ella, scofisi che un'idea da suonare Orende fora, du stress takt da quel Rummelsberger Marsch. Jessica?
1: Oh, ist du es proarsch, che vignen se c'è?
0: Ich es un proanien, da. Instrumente gioco. Da travanch far pronti gli instrumenti, metter se i buchin.
1: Sì, va. Vuoi be plegisch bler pi junsch, orende fora.
0: Orende fora, vuoi be pi junsch. No. Aber der Dirigent ist bewegt, der Player und der Vorlage ist das quasi, kann auch schon Tag.
1: Der Dirigent ist so wegen den Zeparchen, die Marsche, per so wegen Kuchen, da. Farche, kui Fischte.
0: Hast du gesagt, was geht, was geht dran noch?
1: Ich will prende ihr davor einen Kontakt, schenkt ein München Part. Und die Player, München Marsch, immer dem Kater dazu, der geht das Eder nicht trennt aus.
0: Also, der Nummer 3 ist Takt?
1: Nein, man setzt in Lino, ci sa, kell kann auch schon 10% Frank, kell sei Kuchel Wien. Così che il vigno non c'è un bravo stacco.
0: I cornetti hanno anche un strumento in pannello, che si dice dovrebbe essere plazzo ed è un po' l'instrumento principale di una società della musica. Tutti gli strumenti sono importanti.
1: Yeah, io ho sentito un dirigente che dice la musica è una piramide. Mm-hmm. Il basso ci è per esempio una tuba più importante. E ci sguarda dall'ottava noi e cornettista non si è piuttosto allora non si è più importante. Ma fare musica senza cornettista è il greve perché ci si suonano più la melodia. Allora che mendere. Dipende da noi che lì ci sguarda.
0: Ora si può scrivere, non si può scrivere sulla musica, sulla far musica e le diverse società della musica. Non si può scrivere che è il soletto hobby da Renato Netzer. È però bec.
1: No, è il bec, no.
0: E che montagna vengono sentite?
1: Ja, scrivi hier. I pleden vien, vien gu gende far tours. Jetzt, zi vien ned alem den te la halla, scrivi hier. Con un colleg. E zi vien a che lo vien con velo. O se vengono da curic, si vien da passe non. Non si c'è sport in sto schon an fare.
0: Cioè, la contrapaese di far musica è il sport.
1: Ja.
0: Aber el fa bet sport, ne corre per c'è vegia in una mira condizione. Del sonar a tenere il flow.
1: No, jetzt bist du perfekt. Jetzt bist du perfekt. Jetzt weiß man, mit der Avanti, che gide schon, wenn ich ein po' der Kapazität habe, und la lunga, und so lasche rohre, la sperde, und so rohre sonar, bei der Dot.
0: Wenn du denkst, dass du eine buona Kondition, più fresh in den Testen, sonst zu konzentrieren mir, poi c'è un bisschen Problem da, ci sto se ti marschar, ci reven spert, or di flow, ad usci in spon, so konzentrarsi anche io. Fisa ci immagina, nuova tenuta da marciare.
1: Faccio senne, ja, aber sa lo becca un progetto, ci sono musicanti, sono ci deus, c'è un curic 10 km.
0: Oh, probabilmente. Renato Netzer, noi siamo la davosa parte di quel profilo. Tutto in un'altra domanda per el. Cura ci mangi in de, sto in bung de. Musica, sport, che c'è de quasi completi, de optimal. O se vuoi, vorrei fare vacanze se fare una volta in opzione.
1: Ma fare una vacanza se fare una volta è una piuttosto bella opzione. Io vorrei più. Se vuoi vacanze ci vuoi più, vai più per beggi lasciare da mio frate Enrico. E che la ci vuoi più, io vorrei più per beggi in tutta la mia abitazione. La prossima ci vuoi più, sarò per beggi riuscire da mio frate. Con che ci vanno prendere l'elettricista, allora. Non so se ci vuoi vacanze senza c'è marcia, eh? Vieni lungo rux.
0: C'è la vacanza, vuoi dire che lavori?
1: Lavorare, non vieni bene, non è libero, lo vieni con schizzo, se no, se fare un tour.
0: Ma prendessi un canapè a fare una volta, dati bici, non mai.
1: No, da raro, bici un si vede una festa, ma lo so una galea a mezz'è.
0: Ogni forza si va a Biel, si vede se un buon piazza,
1: probabilmente. E gli indici si vede a Biel, va più libero.
0: Se ci speranzi, si vede un buon piazza, in caso.
1: Un vinci casa.
0: C'è un buon piazza a Biel?
1: Boh, so di sempre un cingio, lo fai sempre contento. E gruppo davanti, non c'è mai.
0: Per la fin del nostro discorso voi per la spontaneità ti presento una paletta da cavazzini e spontaneo per dire che ci vengono da mangiare per esempio UFO
1: Fake
0: Fondue
1: Begugent
0: Tattoo
1: Maianins
0: A Tattoo Basilea
1: Via Fareneda
0: Uniforma
1: Dus
0: Ce n'è la più bella
1: Sognin
0: Ed anche la scelta c'è il può fare tante diverse cose Polpa ni Cagil.
1: Ninda dus.
0: Ma bagn?
1: C'è un bagn? Io ci voglio più mai essere, ma piuttosto un po' gnif.
0: Verdura in quel caso?
1: Nigna. E nigna, no.
0: Fast food?
1: E c'è un po'. Ci dice anche il pommes frites. Allora, io penso il pommes frites, quindi.
0: Anciata, ni fegni?
1: Anciata.
0: Perché?
1: Ma perché c'è un cevo che la posso pensare c'è buon.
0: Piz Michel, piz Derni, piz Erlos.
1: Piz Michel.
0: Dosa faccio lanciata della costruzione del darsi terminare la costruzione Gartagea e ND sci.
1: Puff, e vi vaggio 10 anni se avessi spontana. Gartagea e ND sci dormire la sera.
0: Senza che il voi bitch.
1: Per me che della musica probabile.
0: Il più bel momento mi vedo finosa è sto.
1: Uè, ciao, se vedi che c'è il più bel momento la mi vedo. Sarò sto blers.
0: Questo è il profilo con Renato Netzer da Savognin. Grazie per la invista e da mostrare più di profilo ogni profilo di RTR. Mi sono Toni Poltera. Niente discorso avete parlato. Curaciletz alla rete sen RTR.ch con podcast. E per la fine, la Spider-Murphy Gang e...

La Saira der RTL. Cun Semper Verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore de musica, Dominic Pole.

0: Il di der RTL.
1: Ja, jendis di sera, che ho vien le serveste del di. Mio nome è Alexi Baseglia. A Prinzeulz è il movimento della montagna del Terenza qui è taus fec. Asco in ragion vale la galeroia de drenage, che lo besce de manana ven bia aua o della montagna. I se tratta da plica mele litres aua per minuta, per dia in quai in media 1,1 milions litres. Scoia veniu informauots en circa in tierz dalles rosnes per la drenage furades. Ion che vendu a l'ullentira galeria de drenage a Prinzeulz e Serafin. Nus restai nel grigion central. La region Via Mala fa patratg sur de l'administrazione de Taia, dentro auto con la fine mira de tenere la region plazes de lavur a la Savida. Os a la conferenza dels presidents de la Genifischneunkes de la region Via Mala se cusseiada ad a facci una votazione consultativa. La decisione finale, per tu con l'alleanza dell'administrazione de Taia, tu hai da in una prossima conferenza dels presidents ja tunke vin. Ricord de las perjuns svizzeras. La fin de genese seven plique siat meli persunas e las perjuns. Novanta si apprecien dels plazza gen stai occupai lu, annuncia l'Ufezi federal de statistica. A scibia perjuniers e perjunieras aio mai dau en Svizzera de pilanciata de la dumbrazion Jon Melianovcia nociantoc. Per quai ponderescen plirs cantuns de Begiaon e de Begiada Nief perjuns. Dentrauta Luzerne Zug ad Argovia. A pel sport torna in usel Grigiun. Os en conoscins tutte squadras che dat nel dezember che vin la Coppa Spengler. La squadra finlandese da Tampere ritorna su ente pliche c'un conto onze tavau. Schon in conoscentern sper il Davos Victor il HCD, Adla Mannheim, la US Collegiate Selects, Frölunda ad als SCL Tigers. Speziale aiuanti alla Coppa Spengler, il Team Canada ai boda la partita. Lanciata del Mainz aveva als organisatori annunziato che si è bogartiato di prolungare il contratto. Quello è tutto per oggi, io diviso vino in bien temps con il programma.
0: La Saira ter RTL. Con sempre verz. Hits e scuvrides. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Cun Sempreverz. Scuvridas.

0: Radio, mia lingua.
1: Mes Radio, mia lingua.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

avant tras le stets.

schle vaja, pas calande e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi ho splitto.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tant'oras, il piccen va in stranglà.

La seira, da Peder Cadotsch. La seira da Brainta stangianta il flo, sum breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi sur teira il gote dil scrons, l'antira na teira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

or dal chalender dal paur. Curcha al pisocca es chapuccia, ci plova o ci plovarà.

0: Musica grischuna
1: del RTL.
2: When you're